ha sorpreso anche me. Adesso non entro nel merito specifico, ma sono emersi dei documenti e dei filmati che effettivamente non posso negare che abbiano comunque un loro perché, un loro interesse. E quindi se il buongiorno si vede dal mattino, diciamo che possiamo aspettarci, sono curioso di vedere come si svilupperà tutta questa vicenda. E concludo, per riagganciarmi al discorso che ho fatto poco fa sui programmi spaziali segreti, ricordiamoci che il tanto vituperato Donald Trump, forse anche questa mossa della disclosure, potrebbe essere uno dei motivi per cui sin dal 2016 è stato il personaggio politico, comunque il presidente più attaccato, più vilipeso, più smerdato, passatemi il termine, che si sia mai visto. A questo punto domandiamoci perché. Io comincio a, no, non è che comincio ora, ma alla luce di tutto quello che sta succedendo, è facile, diciamo così, etichettarlo come ultimamente è stato fatto, soprattutto dappertutto. Ah, è pazzo. Lui è vero, fa delle dichiarazioni. Sembra un giorno si sveglia e dice una cosa, il giorno dopo dice il contrario del giorno prima, e il giorno dopo dice il contrario del giorno dopo. Cioè, è vero che se a voler prendere, considerare quello che dice e in parte anche quello che fa, verrebbe da dire, ma questo qua è pazzo. Non lo so. Io non escludo affatto invece che tutto questo faccia parte del concetto di nebbia di guerra, cioè l'arte della guerra di Sun Tzu prevede diciamo così, fra i suoi enunciati che, se vuoi, l'arte della guerra prevede che tu debba confondere il nemico, o quello che tu presumi sia il tuo avversario. E quindi, boh, la domanda è: non è che magari quello a cui stiamo assistendo da parte sua o di chi per lui non sia una raffinata, un raffinato esercizio dell'arte della guerra di Sun Tzu? È una domanda che mi faccio, Io non ho risposte, però mi piace farmi domande e cercare di venirne a capo. E comunque, appunto, stavo citando Trump perché, non dimentichiamo che qualche anno fa lui ha, diciamo così, stabilito, diciamo così, ha formato, ha costruito quella che è la sesta forza armata degli Stati Uniti. Dopo l'esercito, la marina, i marines, l'aeronautica e la guardia costiera. L'aeronautica militare e la guardia costiera ha formato la Space Force, e anche lì, guarda caso, è stato deriso, preso in giro. Ma cosa ha fatto qui la Space Force? Io ho avuto modo di guardare di 2 o 3 episodi di una serie TV che era su, credo, mi pare Netflix, mi pare che si intitolasse proprio così, Space Force. Ed era una roba inguardabile, cioè praticamente era una serie televisiva che metteva in ridicolo, totalmente in ridicolo, la Space Force proprio come forza armata. E quindi facciamoci delle domande: ma perché? Ma perché fare una serie televisiva che parla della Space Force, ma ne parla in maniera per ridicolizzarla a livelli incommentabili? Ecco, io ripeto, amo farmi delle domande e cerco di darmi delle risposte. Vi sto dando degli spunti di riflessione. È il mio solito delirio, ma se siete qua a seguire i deliri del sottoscritto, boh, avrete i vostri buoni motivi. Vabbè, insomma, io in questo momento, per il momento, la chiudo qua perché
se vado avanti a collegare puntini così, perché mentre parlo mi vengono in mente un sacco di altri collegamenti.

collegamenti. Quindi fatemi sapere se volete e vorrete che io continui ad approfondire queste tematiche. Mi fa piacere il fatto che non sono il solo a ricercare, ad approfondire e a divulgare queste tematiche. Penso appunto al buon Patrizio Romano Mariotti che citavo prima, al mio fraterno amico Antonello Lupino. Li saluto tutti e due da qui, perché quando parliamo tra di noi e quando ci troviamo in vari ambiti a parlare di queste cose, siamo quasi sempre e quasi in totale sintonia. Quindi va bene, insomma, che scegliate i miei deliri o quelli di qualche altro ricercatore, l'importante è che continuiate a cercare di guardare le cose da vari punti di vista e a collegare i puntini, come diceva a me, a sottoscritto e a Antonello Lupino, la cara amica Paola Leupistieris, che colgo l'occasione per salutare da qui. Bene, il mio delirio oggi finisce qui. Lunga vita e prosperità. Alla prossima.

0: E allora nella parte finale insieme a Paolo siamo pronti a vedere anche quello che qualcuno di voi ha scritto a commento della volta scorsa. Non ci sono particolari spunti a cui rispondere. Partiamo subito da uno, da un commento critico. Ascoltare questo sembra un delirio. Cristo non ha sesso, ma è così chiaro che chi ha scritto questo era uno che era di un sesso e ne voleva essere quell'altro. Credo che c'è troppa confusione. Meglio non dare retta a tutti quanti che hanno messo sulla carta i loro deliri. Mi viene da dare ragione a quelli che sono atei, che poi se uno vuole credere in Dio non è per forza che devi andare in chiesa e credere a tutto ciò che hanno scritto diversi personaggi.
1: Ah, io non ho proprio capito che ha detto questo. L'ho già letto, tra l'altro, sì, è uno dei primi commenti, me li sono guardati, ma francamente mi risulta incomprensibile la cosa che ha detto.
0: Sì,
1: non si capisce se approva, se non approva. Per evitare equivoci, forse lui critica che Cristo non abbia sesso?
0: Credo.
1: Che ce l'abbia.
0: Credo di aver capito
1: Cristo
0: così.
1: Cristo è un'entità, non Gesù. Non ho detto che Gesù non aveva sesso, che evidentemente era di sesso maschile. Ho detto che Cristo come entità, come gli angeli, non hanno sesso. Si discute, quando si usa l'espressione discutere del sesso degli angeli, significa discutere di una cosa inutile, non hanno sesso gli angeli. E l'entità del Cristo non ha sesso. Hildegarda di Bingen, Caterina da Siena, Santa Chiara, sono tutte donne che hanno incarnato l'entità cristica. Ma non mi sembra di aver detto chissà cosa. Questa poi è una, per il mondo esoterico è una cosa scontata e anche banale, non è che ho detto sta cosa innovativa. Ci arriva pure appunto un teologo francescano cattolico a dire la stessa cosa, quindi sono in buona compagnia, ma è ben chiaro, non la si dice chiaramente in ambiente cattolico, perché quando Albino Luciani disse che Dio forse è madre, capirai, ha aperto un casino. Però aveva detto una cosa che esotericamente è scontata, cioè Cristo non è un'entità femminile, è un'entità neutra.
0: Allora, poi c'era, visto che abbiamo letto quell'intervista di Baggio, c'era un'amica che diceva: non sapevo questo di Baggio, capisco perché essendo a calcistica mi piacesse molto in campo, e viva la mitica 500. E qualcuno come Laura dice: mi chiedo solo perché Baggio sia un cacciatore. Quindi qualcuno ha sempre visto una contraddizione, no, tra questa dimensione spirituale e poi l'attività vinatoria.
1: Sì, c'è tutta una polemica con un'altra che ha scritto sulla polemica sull'attività venatoria. Ma che c'entra? Baggio è un essere umano, mica abbiamo detto che è un santo e un illuminato. È un essere umano che ha le sue imperfezioni, i suoi difetti e le sue contraddizioni.
0: E poi quello che dicevamo all'inizio, Fausto dice: molti sentieri per la liberazione e vita dopo vita, ne affronteremo diversi, nessuno è per tutti, ma tutti prima o poi si mettono in cammino, si cade, ci si rialza, ma sempre ci sarà chi darà una mano. Questo ce lo dice Fausto. Poi i francescani di Assisi, dice Laura, erano favorevoli al noto siero e alla guerra in Ucraina.
1: E che cazzo c'entra questo, scusa?
0: che quindi quelli che si rimandano alla tradizione francescana avrebbero poi preso questa deriva.
1: Ma qui si confonde, cioè io non riesco a capirli questi discorsi. Cioè l'istituzione francescana non ha niente a che vedere con San Francesco. Giustamente molti distinguono tra il fondatore di una religione o di un'istituzione e l'ispiratore, che è una cosa diversa. Gesù non ha fondato nessuna religione, è stato l'ispiratore della Chiesa cattolica, poi della protestante, dell'anglicana, di tutte le varie chiese che ci sono nel mondo. Non c'entra niente. Quindi quando la Chiesa cattolica prende una posizione, non è che noi stiamo parlando di San Francesco, non dei francescani. Ma che c'entra? Non riesco a capire sti commenti. E poi tu perché li leggi?
0: Io li leggo perché noi diamo voce a tutti, lo sai, Paolo. No?
1: Poi i francescani, ovvio che sono in una posizione ufficiale con la Chiesa. Papa Francesco aveva diciamo buttato fuori persone che non si volevano vaccinare all'epoca della pandemia, che lì non. Ma non significa che tutti i cattolici fossero favorevoli al vaccino, ovviamente. La Chiesa come posizione ufficiale ha preso quella, che è ovvio, ma questa è come la soca caccai, Io ci sono stato tanti anni, un conto è il messaggio del Buddha, un conto è la soca caccai. La soca caccai ha dato il peggio di se stesso nella pandemia, perché si è schierata con le posizioni ufficiali, hanno addirittura donato non mi ricordo quanti milioni di euro per i vaccini al terzo mondo. Quello è stato il diciamo per me il segnale che io dovevo assolutamente staccarmi dalla sua caccia.
0: E allora arriviamo proprio a bomba, perché Emanuela dice: trovo illuminante la puntata, ringrazio, ma vorrei esporre la mia esperienza con la soca gaccai, che conosco molto bene. Alle Canarie nel 1993 per 7 anni ne fui membro, allora non è Emanuele forse, però Emanuela, ne fui membro, sì, in senso sì sì, Emanuela. Sono stata anche in Giappone, ho conosciuto il presidente Ikeda, purtroppo però negli anni ho visto molto fanatismo e manipolazione, non si potevano leggere ad esempio altri testi all'infuori del Gosho eccetera, io facevo riunioni a casa mia e Shakubiku. Comunque alla fine Shakubiku. Comunque alla fine quando
1: Shakubiku.
0: Ci Shakubiku. Vabbè, Shakubiku. E comunque alla fine quando ci misero uno contro l'altro su per chi era con la soca gaccai e chi con i preti sacerdoti, obbligandoci ad andare in aeroporto dove arrivavano per contrastarli, lasciamo perdere. Un'amica del cuore non mi ha più parlato quando anni fa decisi di non praticare più. Conclusione: non parlo male del mantra, ma non abbiamo bisogno di nessuna organizzazione, il vero unico maestro è solo dentro di noi, prima lo capiamo e meglio è. Ho conosciuto Kaneda, alla fine è tutta manipolazione, statene fuori, senza parlare delle orientazioni totalmente errate, fuorvianti, con sensi di colpa e stronzate varie. La parte su Chiara illuminante, qui si riferisce alla tua puntata. Io, Paolo, sono, come sai, fin da quando facevamo anche degli scontri simpatici qui in trasmissione, in trasmissioni epiche, quando io dicevo proprio questo, io sono molto d'accordo con Emanuela, non abbiamo bisogno delle organizzazioni, i veri maestri siamo noi.
1: No, no, io su questo non concordo, cioè delle organizzazioni purtroppo c'è bisogno, perché altrimenti un messaggio chi lo diffonde? Oggi poi siamo nell'epoca di internet.
0: Lo so, però se il messaggio è distorto, ne occulti le parti vere, e allora, scusa.
1: Lo so, questo lo so, però... Allora, distinguiamo appunto il fondatore dall'organizzazione. Su questo le guide del Cerchio Firenze 77 sono state chiarissime, quindi le cito perché sono molto chiare nel dire per il Cerchio: non create nessuna organizzazione, non ci deve essere una gerarchia, che poi guarda caso era quello che diceva San Francesco, esattamente con quasi le stesse parole. Perché? Perché le organizzazioni all'inizio, animate da buone intenzioni, sono anche pure come i primi cristiani. Quando però l'organizzazione si diffonde, si amplia, prevale l'esigenza di mantenimento in vita dell'organizzazione rispetto al messaggio del fondatore. Quindi effettivamente è così. Nella Soka Gakkai, la Soka Gakkai è un'organizzazione che per giunta ha dovuto fare i patti con la gente più corrotta del pianeta e d'Italia pur di raggiungere dei traguardi importanti dal punto di vista organizzativo. Quindi con Renzi, perché quando volevano avere il 4 per 1000 voleva essere riconosciuti come religione, che tra l'altro non dovrebbe essere una religione, perché è un movimento di laici che dovrebbe diffondere il buddismo di Nichiren, quindi non è una religione, però l'hanno riconosciuta come religione, una cosa vergognosa dal punto di vista morale, però fa parte delle organizzazioni, quelle hanno bisogno dei soldi e per i soldi fanno i peggio compromessi. Ikeda, il fondatore della, no, non è il fondatore, comunque diciamo il patron della Soka Gakkai per decenni, ha fondato una banca. Per fondare una banca devi fare dei compromessi con la grande finanza internazionale, che non possono essere puliti. Quindi perché l'ha fatto non lo so, non sto nella sua testa, forse ha deciso di fare una specie di patto col diavolo pur di diffondere il messaggio della Soka Gakkai del buddismo. Allora, le organizzazioni sono un conto, i messaggi sono un'altra cosa, però c'è bisogno di organizzazioni per fare un'opera di diffusione. Cioè, io senza la Soka Gakkai, se non era per la Soka Gakkai, il buddismo che mi ha cambiato la vita, non l'avrei mai conosciuto. E il buddismo ha rappresentato per me una sorta di switch, eh? Cioè è stato un passaggio da una vita a un'altra. Poi non è che è stata la mia meta finale assoluta, ho continuato a ricercare eccetera, ma è stato un punto assimilabile alla conversione. E poi certo riscontro tutti i problemi che ha detto lei. Cioè io per mio carattere studio anche altre cose, quindi mi andavo a leggere i sutra buddhisti, andavo nei monasteri tibetani e molti di questi della Soka Gakkai mi criticavano, mi dicevano: ah, tu sei troppo sincretico. Ma come se il sincretismo fosse un appellativo negativo. Ma che ci potevo fare? Quelli sono così. Io ho continuato per la mia strada. E continuavo ad andare alle riunioni, ovviamente non dicendo che studiavo altro, perché tanto a loro, alla maggioranza, non interessava. Poi c'è qualcuno più illuminato che è interessato ad altre cose, e poi a un certo punto, quando hanno esagerato, ho detto: no, basta, mi stacco proprio, perché non... Cioè, le organizzazioni, ripeto, sono utili, ma poi te ne devi sganciare nel momento in cui risultano una zavorra per il proprio percorso. Però guarda, anche noi pratichiamo il buddismo, l'induismo. Oggi io mi sono appassionato al Cerchio Firenze 77, tutte queste cose ce le ha permesse la Blavatsky. Cioè è la Blavatsky che ha riformato, e la teosofia hanno riformato la spiritualità occidentale e anche quella orientale, come l'ho raccontato in un'altra puntata. Ma la Blavatsky, grazie a chi ha fatto questa innovazione e ha portato questa ventata di novità di cui noi gli siamo grati? Perché senza di lei non potremmo fare le cose che facciamo oggi. E grazie alla massoneria, cioè grazie a un'organizzazione che è quello che è, però è stata necessaria, perché altrimenti nessuno avrebbe conosciuto la Blavatsky. Steiner è diventato quello che è diventato grazie alla Blavatsky. I primi 11 anni lui faceva le sue conferenze, poteva diffondere il suo messaggio grazie alla società teosofica che era stata fondata tutta da massoni, compresa la Blavatsky, che era massona, la Blavatsky, il colonnello Olcott eccetera, e quindi hanno avuto un ruolo e un'importanza. Poi bisogna staccarsi da qualunque organizzazione e poi proprio perché però le organizzazioni sono necessarie, all'interno delle varie organizzazioni ci sono anche dei personaggi illuminati, come San Francesco o come tanti altri, che diciamo accettano di stare in una religione organizzata, in un gruppo organizzato, per diffondere un messaggio un po' più ampio. Nella Chiesa Cattolica, a parte questo Raniero canta la messa, che per me è stato una proprio una scoperta e una novità, e non mi aspettavo che scrivesse delle cose così forti, però ci sono tanti altri personaggi. C'è padre Guidalberto Bormolini, proprio ieri mi ascoltavo una sua conferenza dove parlava di mantra, parlava di tante cose che sono non sono tipiche della Chiesa cattolica, sarebbero considerate pure eretiche. E poi abbiamo Don Luigi Maria Epicoco, un prete straordinario che ha una capacità di parlare, di convertire pazzesca. Infatti questo prete che ha fatto? Era stato nominato a importanti cariche del Vaticano. Quando io ascoltavo i suoi discorsi all'inizio, quando ho saputo che era, appunto, aveva avuto incarichi da Papa Francesco, ho detto: ma strano che uno che ha questo pensiero e questa spiritualità possa stare a contatto con i vertici del potere, lì normalmente non reggi. E infatti poi, dopo qualche tempo, si è licenziato da tutte le cariche, preferendo andare a predicare piuttosto che rimanere invischiato nei meccanismi del potere vaticano. Però rimane sempre un prete. Padre Pio era un santo, stato molto avversato da una parte della Chiesa, era all'interno della Chiesa cattolica, perché alcuni personaggi, ripeto, rimangono all'interno di organizzazioni che siano buddiste o induiste o islamiche, eccetera, ma sono al di sopra delle varie organizzazioni. Io sono rimasto nella Soga Gakkai per anni discutendo, per esempio, con Stefania, che non capiva questa mia scelta. Ma lei era giovane all'epoca, erano i primi tempi, adesso l'ha capita, insomma, perché comunque mi ritenevo al di sopra. E quando poi, con i pochi con cui riuscivo a parlare, parlavamo anche d'altro, di altri tipi di buddismo, andavamo a fare altre cose, eccetera. Poi alla fine, quando hanno esagerato, ho detto: no, basta, non posso più dire di stare nella Soga Gakkai, perché non è possibile. Quando ho visto Renzi all'inaugurazione della un evento, insomma, per glorificare questo 4 per 1000 a cui avevano accesso, lì già mi sono messo le mani, non nei capelli perché non ce l'ho, ma insomma ho già avuto una reazione piuttosto forte, diciamo. E poi con la pandemia ho detto: vabbè, basta, si chiude. Però non chiudo col buddismo, chiudo con l'organizzazione.
0: Chiudiamo con l'organizzazione. E allora, noi, Paolo, ricordiamo che redazione@borderlines.it. Non l'abbiamo più ricordato perché sono arrivate tante richieste. Comunque il 14 giugno ci vediamo, per chi ci sarà, ad Ispra. È probabile che ai primi di giugno forse riapriremo la lista d'attesa, quindi se volete venire al nostro incontro con gli ascoltatori, con Paolo Franceschetti, con l'avvocato Fusillo, con Pietro Gatto, con Stefano Re, con Roberto Quaglia, con Mirko Mariucci, con Tiziano, con lo stesso Andrea Tosatto, con tanti altri amici, redazione@borderlines.it. al momento in cui parliamo siamo pieni, perché non sappiamo poi con precisione le condizioni meteo, ma quando avremo la certezza, e speriamo che sia effettivamente bel tempo, potremo ampliare ulteriormente la platea. E grazie Paolo, grazie a tutti, ci sentiamo la prossima settimana. Buona vita, buonanotte, ciao Paolo.
1: Ciao a tutti.

Sognavo di andare in America, evita i tuoi che non dico la verità. La vita non mi ha dato ciò che merito, per quello ho preso mai che sto alla carità. Perché la vita dà a chi non merita, dicono i ricchi che i soldi non fanno la felicità. Allora lascia tutta la tua eredità, così magari con

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

Lasciami, ma fallo in silenzio. Lasciami.

0: tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.

Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi e buon mercoledì. Oggi è il 20 di maggio, ben ritrovati cari amici. Io sono Francesca Romana e questa è l'ora interamente dedicata all'Italia, al nostro bel paese. Quindi benvenuti, anzi bentornati per chi ci ascoltasse magari per la prima volta o per chi è un fedelissimo, in un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Con noi oggi ci sarà una new entry, Cecilia, anzi scusate, devo chiamarla Cecilia perché lei ha origini spagnoleggianti. E proprio con lei tra poco andremo ad analizzare insieme il significato del proverbio piantare in asso. Spero che voi che ci ascoltate non siate state piantati in asso troppo spesso. Poi parleremo del miele, l'oro, delle api e come sempre l'agenda, le date, i compleanni e il proverbio del giorno solo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte! Il tempo

0: for you. Apriamo il nostro appuntamento di oggi, mercoledì 20 di maggio. Questo è Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati, cari amici. Io sono Francesca Romana e siamo già quasi arrivati alla metà della nostra settimana insieme. Io devo dare il benvenuto a una new entry di Verdi, Bianchi e Rossi, che lei, diciamo, ci porta anche una ventata di Spagna. Ciao, Cecilia.
1: Hola, sono Cecilia Pedrosa e, insomma, diciamo che cosa è successo in questo 20 maggio.
0: Sì, partiamo quindi subito. Ci siamo con l'agenda e le date più importanti che hanno segnato la storia del nostro paese.
1: Allora, oggi è la giornata mondiale delle api e senza di loro addio caffè, cioccolato e l'80% del cibo. Quindi oggi, se ne vedete una, offritele un fiore magari per cominciare.
0: C'è anche un film che hanno dedicato, un cartone animato della Disney, di cui poi i fondi sono stati destinati alla protezione e alla salvaguardia di questa specie.

0: personaggio che si chiama appunto B-Movie.
1: Quindi bellissimo.
0: Magari oggi potremo rivederlo.
1: Esatto. Oggi festeggiamo San Bernardino da Siena, Francesca. Lui era un predicatore così moderno che inventò un logo, IHS. Molti pensano sia latino, Jesus Homonium Salvator, ma in realtà sono le prime tre lettere del nome Gesù in greco. Bernardino lo usava come un brand di pace per unire le città in lotta. Un vero influencer del 400, possiamo dire.
0: Molto precursore. Abbiamo altre date in questo 20 di maggio?
1: Nel 1506 moriva a Valladolid Cristoforo Colombo. Nel 1873 nascono ufficialmente i Jeans. Invece per la musica, nel 1970 uscivano negli USA Let It Be dei Beatles.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi sotto il segno del toro, giusto?
1: Esatto. Cher, la dea, compie 80 anni. Invece Albano, il leone di Cielino, ne fa 83. Gabriele Muccino ne compie 59. E per i nati sotto il segno del toro, Costanza e soprattutto Fondamente Solide.
0: Passiamo invece adesso all'ultimo, ma non meno importante, il proverbio.
1: Maggio è asciutto, ma non tutto. Se cade qualche goccia oggi, sorridete, la terra ringrazia.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Stop! Ciao, sono Luca, ho 22 anni. Sono in Croce Rossa da 8.
2: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
1: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
3: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
4: La Croce Rossa è una grande famiglia.
5: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
6: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
7: Diventa anche tu un volontario.

0: Arrivano anche i primi messaggi del nostro mercoledì insieme. Sono tanti, noi vi salutiamo e vi leggiamo sempre. Questa cosa ricordatevela, io sono Francesca Romana. Do il bentornato alla nostra Cecilia. Ciao Cecilia.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze.
0: Ragazzi, ragazze, uomini e donne, tutti i nostri ascoltatori di Verdi, Bianchi e Rossi. E chi ci scrive?
1: Ci scrive Patrizia, dice: di a tutti che oggi è la giornata della giovinezza eterna. Io faccio gli anni con Cher e vi assicuro che l'unico modo per non invecchiare è ballare Believe a tutto volume mentre ci si trucca.
0: Beh, sicuramente Cher lo farà, però diciamo che fa anche un po' di ritocchini, un po' di punturine, perché
1: un po' troppi.
0: Negli ultimi anni l'abbiamo vista sempre più bella, sempre più giovane. Per carità, lo è sempre stata da ragazza, però diciamo c'è un film che a me piace molto che si chiama La morte ti fa bella, con Meryl Streep e un'altra grandissima attrice, dove appunto c'era questo siero della giovinezza. Oggi sono le punturine, se ci fanno star bene, ben venga.
1: Tanto tu non ne hai bisogno, perché sei giovanissima.
0: Per ora.
1: Tu sei puro collagene comunque. Ha scritto anche Alessandra, oroscopo azzeccatissimo. Io sono una toro pura, lenta, goderecce, selettiva. Mio marito continua a dirmi di sbrigarmi, ma io gli ho risposto che le stelle oggi mi autorizzano ufficialmente a prendermi i miei tempi. Grazie, Verdi, Bianchi e Rossi, per avermi dato la scusa perfetta.

0: domenica.
1: Your passion for music.
2: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
3: giorno e notte.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot!
2: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
3: The more you hear it, the more you feel it.

siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, in questo mercoledì, quando arriva il momento dei proverbi, perché ne usiamo veramente tantissimi, ma questo spero che lo abbiate usato quanto meno possibile. Parliamo insieme a Cecilia dell'origine del proverbio e del modo di dire piantare in asso qualcuno, e perché questo asso è sempre in mezzo quando si tratta di cose un po' non del tutto chiare. Ecco, ne parliamo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: thinking of you.
1: Eccoci tornati a Verdi, Bianchi e Rossi. Io sono Francesca Romana, do ancora il bentornato a Cecilia. Ciao Cecilia.
2: Ciao Francesca.
1: E andiamo un po' a vedere i modi di dire, i proverbi che utilizziamo spesso nella quotidianità del nostro paese, perché ce n'è uno che avrà fatto arrabbiare tanti. Parliamo del piantare in asso.
2: Allora, piantare in asso, quindi quante volte è capitato di rimanere lì senza un progetto, e magari abbiamo organizzato una serata, un weekend, arriviamo al posto e non c'è sta nessuno.
1: Perché magari uno può dargli una sfumatura prettamente sentimentale, cioè che magari si stava con qualcun altro e quella persona ti ha piantato in asso. Invece no, si può dare, diciamo, a tanti ambiti di attinenza questo proverbio.
2: Esatto, però noi andiamo all'origine, perché prima si chiamava piantare in nasso.
1: Nasso.
2: Con la N, perché la N? Andiamo direttamente nella mitologia, andiamo a Arianna, quella del famoso filo. Dopo aver aiutato Teseo e a sconfiggere soprattutto il Minotauro e a uscire dal labirinto, Arianna scappò con lui. Ma che successe? Si fermarono sull'isola di Nasso, solo che questo disgraziato, mentre Arianna dormiva, Teseo se ne va furtivamente e la lascia lì. La povera Arianna fu letteralmente piantata in nasso in questo posto, e col passare del tempo, nel parlato comune, quella N è andata perduta, un fenomeno poi dei linguisti che l'hanno trasformata in A, quindi piantare in asso. Però c'è una cosa bella.
1: Sì.
2: Che Arianna, nonostante fu piantata in nasso, e dopo incontrò Dioniso, che andò lì,
1: era
2: a
1: divinità.
2: Esatto, andò lì a consolarla. Quindi, morale della favola: se vi piantano in asso, forse solo perché sta per arrivare qualcosa di meglio.
1: L'augurio è questo, sì.
3: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia. VRN Radio, più l'ascolto.

0: Abbiamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia per porto.
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Spot.
5: Forse non salverò il mondo.
6: Forse non salverò l'economia.
5: Forse non salverò tutti gli indifesi.
6: Forse non salverò l'Amazzonia.
7: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
8: Sono le 5 e un minuto.
9: QRN Radio.

0: massimo pericolo.
1: Dalla street per la street, dalla street per la street.
0: In casa e su casa.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: piantare in asso, quante volte ci sarà capitato magari di farlo a nostra volta oppure di subirlo sulla nostra pelle, spero quanto meno possibile. Ciao a tutti, ancora ben ritrovati, queste Verdi Bianchi e Rossi, ciao Cecilia.
1: Ciao Francesca.
0: E ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi su chi è stato piantato più in un modo che nell'altro. Chi ci scrive?
1: Scrive Elena che dice: primo appuntamento, lui sembrava adorabile, ordiniamo l'antipasto, poi dice: scusa, vado un attimo a spostare la macchina perché temo di aver preso una multa. Non è mai tornato. Ho dovuto

0: pagare anche la sua tartare di manzo, mi ha piantata in asso e col portafoglio leggero. Maldito!
1: Elena, ma come, dove l'hai trovato questo? È la domanda che mi viene spontanea da farti.
0: Ma
1: da
0: probabilmente
1: chiederti.
0: Su qualche app di queste d'incontro.
1: È probabile.
0: Sicuro,
1: ma
0: guarda.
1: Che modo è presentarsi all'appuntamento, ordinare e poi andarsene? Ma vabbè, stendiamo un velo pietoso. Sarebbe lui da piantare in asso. Ci arriva invece un messaggio da Stefania che dice: piantare in asso, avere l'asso nella manica, c'è qualcosa in comune? Ma io penso di no, se non alla fine la parola asso.
0: Beh, forse perché l'asso alla fine è unico.
1: E quindi magari ci... non lo so, due di picche, piantare in asso un po'.
0: Forse ci sono dei collegamenti,
1: esatto.
0: Chissà.
1: Con le carte questo poco ma sicuro.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Stop! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you

Nel mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi abbiamo parlato di carte francesi e non solo, e di un modo di dire che riguarda l'Italia. Però per ora gli assi lasciamoli da parte, perché ci concentriamo sull'oro delle api, quel prodotto che sia con il dolce che con il salato va quasi sempre bene. Stiamo parlando del miele made in Italy. Sarà proprio lui il protagonista di questa piccola parentesi sul cibo e sulle eccellenze della tavola italiana. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot.
2: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
3: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
2: Pure tu sei scemo.
4: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
5: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
4: Ai!
2: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.

0: how you are.
1: Questo è il suono del mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati amici, siamo arrivati quasi alla fine del nostro appuntamento di oggi e ci dedichiamo come sempre alle eccellenze della tavola, all'eccellenza del Made in Italy e questo qualcosa, perché non diciamo direttamente il suo nome, però possiamo utilizzarlo in tantissimi modi, sia col formaggio che per chi ha mal di gola. Ancora ciao Cecilia.
2: Hola Francesca.
1: Parliamo del miele, giusto?
2: Esatto, visto che oggi è la giornata internazionale delle api, siamo a 20 maggio, celebriamo queste piccole, incredibili operaie che tengono in piedi il nostro pianeta. Spesso le vediamo solo come insetti che fanno il miele, ma la verità, Francesca, è che senza di loro la nostra tavola sembrerebbe vuota.
1: Ma anche il nostro mondo, la primavera, ecco,
2: esatto.
1: Diciamo così, ma la tavola in particolar modo.
2: Perché sono proprio le api a permettere la crescita sia della frutta, della verdura e gran parte del cibo che mangiamo ogni giorno, è tanta roba.
1: Sì, non per niente da poco.
2: Non a caso è considerata come il nettare degli dèi, dicevano anticamente. Oltre ad essere un prodotto buonissimo, è un super cibo naturale, quindi un concentrato di energia pura, ricco di antiossidanti che fanno benissimo e ha anche delle proprietà antibatteriche, non solo. Se ad esempio la mattina uno fa fatica ad alzarsi, a andare avanti,
1: un cucchiaino di miele e passa tutto via, giusto?
2: Ma tu sei proprio, le sai tu. Ragazza,
1: no, perché l'ho fatto anche io qualche volta, magari con il mal di gola in corso uno si prende un cucchiaino di miele perché ci vengono dati i zuccheri, è un qualcosa di naturale tra le tante cose magari che mangiamo precotte, preconfezionate eccetera eccetera, un qualcosa di naturale che ci dà quel boost in più.
2: E non solo, perché c'è una grande curiosità che probabilmente sai, visto che ti piace il miele, che è praticamente eterno.
1: No, non lo sapevo.
2: Sì, non scade mai.
1: Non ha scadenza.
2: Gli archeologi, pensa, hanno trovato vasi di miele nelle tombe dei faraoni ancora commestibili dopo 3000 anni. Mica male, no?
1: Vedi, i faraoni avevano già capito tutto.
3: Quante volte hai visto andarsene?

0: Termina qui la terza puntata della settimana di Verdi, Bianchi e Rossi. Sapete come trovarci? Beh, sapete anche dove trovarci. Io sono Francesca Romana, come oggi c'è stata Cecilia, che ringrazio. E vi ricordo che per oggi siamo arrivati alla fine, ma ci sentiamo domani nel giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando URN Radio.
3: La tua radio.

0: Nella tua dichiarazione dei redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot.
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: Sono le 5 e 59 minuti.
4: URL Radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot.
2: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
3: VRN Rai.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio, powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclabwebradio.com, powered by Tecnotel.
2: VRN Radio, bellissima.
3: Your radio station.
4: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di mercoledì 20 maggio. Ariete, sarete nervosi in avvio di giornata. La luna rende burrascosi i rapporti personali e professionali. Verrà meno un po' di entusiasmo in amore. Toro, respirate un'aria diversa rispetto alle ultime settimane. La luna vicina a Giove vi carica di energie positive. Marte nel vostro segno regala emozioni intense in amore. Gemelli, pensate al lavoro. Venere impone delle spese, l'amministrazione dei soldi deve essere particolarmente attenta. Voi proprio non sapete rinunciare a concedervi qualche piccolo lusso. Cancro, la luna accanto a Giove è bellissima e preannuncia una giornata speciale per l'amore. Le coppie possono organizzare una serata romantica. Leone, con Mercurio favorevole vicino a Urano, buone occasioni sul lavoro e gioia di vivere non mancheranno di certo. Venere e Marte richiedono però grande attenzione in amore. Vergine, godetevi questa luna meravigliosa, pronta a curare tutte le ferite in campo sentimentale. È un transito speciale per il vostro segno, è capace di rigenerare un sentimento. Bilancia, vi aspetto una giornata intensa con Giove e Luna che facilitano la felice conclusione di un affare. L'amore invece vi vedrà un po' in sofferenza. Scorpione, oggi avete l'appoggio di una Venere eccezionale che apre scenari nuovi in amore. Si tratta di sentimenti che esplodono all'improvviso. Anche sul lavoro ci sono nuove occasioni. Sagittario, vi sveglierete di buon umore e quindi potrete dare il massimo sul lavoro. Ci sono importanti affari da discutere. L'amore vive una fase di incertezza. Capricorno, avreste bisogno di starvene un paio di giorni in completo relax. Venere e Luna sono in una posizione severa e avete bisogno di tranquillità. Acquario, la posizione di Marte non è il massimo per il vostro segno. Alcuni segnali di crisi che avvertivate ultimamente saranno amplificati. La Luna vi permette di sistemare questioni burocratiche. Pesci, Luna molto positiva, sfruttatela per affrontare un colloquio di lavoro per chiamare una persona importante. Venere mette un po' di pepe nei rapporti affettivi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
3: Sono le 7:01.

Buongiorno, eccoci, buon mercoledì mattina, 20 di maggio, 140esimo giorno del calendario, mancano 225 giorni. Per arrivare alla fine dell'anno apriamo anche oggi assieme questa giornata.

i principali avvenimenti che si sono tenuti in questa data, 20 di maggio. Partiamo dall'anno 325, quando si tiene il primo concilio di Nicea, il primo concilio ecumenico della Chiesa cristiana. 1427, guerra tra la Repubblica di Venezia e il Ducato di Milano. I milanesi sono sconfitti a Brescello. 1874, Levi Strauss e Jacob Davis ricevono il brevetto statunitense per i blue jeans con i rivetti in rame. 1940, i primi prigionieri arrivano nel nuovo campo di concentramento di Auschwitz. 2006, viene completata in Cina la costruzione della diga delle Tre Gole, la più grande opera idraulica del pianeta. 2012, un terremoto di magnitudo 6.0 colpisce l'Emilia-Romagna.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Stop! Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
2: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
3: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
5: WRN Radio. The more you hear it, the more you

I santi del giorno, la chiesa oggi ricorda Sant'Anastasio di Brescia e San Bernardino da Siena. San Bernardino da Siena è protettore dei predicatori, dei pubblicitari, dei lanaioli, dei tessitori e dei pugili. It's not-

La notizia legata a questa data ci porta al 20 maggio del 1873, quando veniva riconosciuto il brevetto numero 139.121 assegnato al modello Jeans XX, che presentava la doppia cucitura sulle tasche e l'etichetta di cuoio sul retro a destra. Il logo Levi's cominciò ad apparire così. Da quel momento, quando si passò alla produzione su scala industriale con l'apertura delle prime due fabbriche in California, 4 anni dopo debuttò lo storico modello 501, dove la cifra indicava il numero della partita dei nuovi pantaloni. Negli anni 20 del XX secolo il brevetto scadde, spianando la strada ad altri produttori in tessuto denim. Nascevano così i jeans.

0: Your passion for music. Ti giuro sei la la la la più bella del mondo
1: per me, tu sei la la la più bella del mondo. Migliaia di pezzi in rotazione 24 ore su 24.
2: Su 24. Dico

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot.
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.

Ed è il momento degli auguri con i compleanni VIP di oggi. Facciamo tanti auguri a Gabriele Muccino, regista e sceneggiatore tra i più quotati del cinema italiano contemporaneo, apprezzato anche ad Hollywood dove ha girato i suoi ultimi film, nato a Roma nel 1967.

0: because it's you.
1: 20 di maggio, quella di oggi è la giornata mondiale delle api, sì, di questo piccolo insetto, e la data è stata scelta in onore di Anton Jansa, nato il 20 maggio del 1734, considerato il pioniere dell'apicoltura moderna. E siamo ai saluti, vi auguro una buona giornata.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
2: WRN Radio, la tua radio.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: VRN e la favola del giorno.
1: Fiabimbi Terra dei Sogni presenta Le Moraline, mini favole per ogni età. Il picchio e il tesoro di noci. Nel cuore del bosco, in una mattina d'autunno, l'aria profumava di foglie secche e funghi freschi. Pico il picchio volava tra i rami alla ricerca di cibo, quando, bussando con il becco su un vecchio tronco, scoprì un albero cavo pieno di noci grandi e lucenti.
2: «Che fortuna! Saranno tutte mie!»
1: pensò, e cominciò a riempire il suo nido finché non cadde quasi a pezzi dal peso. Ogni giorno ne aggiungeva di nuove, senza mai condividerne una. Poi, una notte, arrivò un vento gelido. Gli scoiattoli tremavano, i ricci non trovavano più bacche e persino i cerbiatti erano affamati. Pico, osservandoli dalla sua tana, si sentì strano. Aveva tanto e loro nulla. Il mattino dopo scese dall'albero e cinguettò.
2: «Venite, mangiamo insieme!»
1: Portò tutti al tronco cavo e cominciò a distribuire le noci. Gli animali felici lo aiutarono a rinforzare il suo nido con rami robusti e foglie calde. L'inverno fu lungo, ma nessuno rimase senza cibo. E quando arrivò la primavera, nel bosco si raccontava la storia del piccolo picchio dal cuore grande, che aveva scoperto il vero valore del suo tesoro. Quando condividiamo, ciò che abbiamo si moltiplica e diventa più prezioso. Arrivederci alla prossima favola! Se volete vedere il video e riascoltare questa favola e tutte le favole di questa rubrica, visitate il canale YouTube Fiabimbi Terra dei Sogni.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Che stai facendo?
5: Niente.
4: Come niente? Ti stai facendo una canna?
5: Beh?
4: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
5: Sì. E te che ne sai?
4: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
6: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
4: Butta via la droga, non la vita.
7: Sono le 8:03.
0: URL Radio.

0: amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati, ciao a tutti, buon mercoledì, ciao Alo e ciao Cecilia!
1: Hola amigos!
2: Hola hola!
0: Hai visto che differenza?
2: Hola hola!
0: Hai visto che differenza?
3: Bello!
0: Ciao Alo, sì, così un po'.
3: Ciao Alo!
0: Ciao Alo!
3: Devi e ciao Cecilia!
0: Ciao Cecilia!

0: Bravo. Allora, cara Cecilia, devi sapere che noi abbiamo l'intelligenza artificiale, no, ormai la IA è diffusissima sui telefoni, sui computer, ma io ho pensato, tutti hanno l'intelligenza artificiale, ma noi vogliamo avere invece un ignorante artificiale, un'ignoranza artificiale che possiamo interpellare.
1: Chissà come mai l'ha pensata lui, l'ho pensata una cosa io. Ignorante l'ha pensata lui.
0: L'ignorante del duo, adesso del trio, ha ovviamente chiesto alla propria intelligenza artificiale di rispondermi su tematiche del mondo, tipo oggi ho chiesto a Pe, si chiama Peppia, Pep IA, quindi Peppia, ignoranza artificiale, di spiegarci cos'è la lavatrice. E quindi ovviamente Peppia nel farlo adotta una misura anche un po'
1: molto
0: sarcastica, poco tecnica, molto, molto da ignorante, che però diventa quasi cinica e sarcastica. Adesso capirai dopo quando vedremo cosa ci ha detto.
1: E poi dopo l'appuntamento con la nostra Peppia, invece la nostra Ceci ci parlerà di ossessione per il profilo migliore, se non sbaglio, no?
2: Esatto.
1: Più o meno, cosa ci puoi anticipare?
2: Che il protagonista è Julio Iglesias.
1: Julio Iglesias, attenzione! E salutiamo Julio in redazione la nostra Rita.
0: Ciao Rita!
1: Salutiamo la redazione. Rita ci porta ogni volta pasticcini, merendine.
0: Sì.
1: Quindi
2: oggi niente, però.
1: No, te l'ha portato. Noi ce l'ha già portato prima, adesso te lo porta anche a te.
0: Eccolo.
1: Quindi salutiamo la redazione. Appuntamento con Cecilia, con Alo. E poi a chiudere hashtag flop and roll. Tra poco al Comedy Radio Show.

0: amici del Comedy Radio Show, bisognerebbe pagare oro per i fuori onda del comedy che non possiamo ovviamente raccontare in diretta, se no non sarebbero più fuori onda. La nostra Sesi, devo dire, ci sta proprio.
1: Io penso che ci arrestavano
0: donando perle.
2: Le perle, sai che dovremmo fare? Forse nel frattempo Alessandra è caduta nello studio, è caduta su una sedia, è rovinata su una sedia.
0: Sono caduta seduta.
1: A proposito di perle, sì, visto che prima stavamo dicendo dello sfalsos amigos,
2: sì,
1: e avete ascoltato la canzone di Rosalia che dice la perla?
0: Sì.
1: Perla, vero, sarebbe il pirla.
2: Ah, ma dai.
1: Sì.
2: La perla.
0: Ma io l'ho sempre detto che tu sei la perla del comedy, Alo.
2: Ecco perché quando andavo in Spagna mi dicevano: uè, perla, perla. E dicevo: ah, vedi, hanno apprezzato.
0: Allora, è il momento della nostra Peppia. Alo, fai tutto tu, io mi siedo, dai.
2: Allora, tu siediti senza cadere, però. E oggi alla nostra ignoranza artificiale, cara Ale e cara Sesi, abbiamo chiesto di spiegarci la lavatrice, che è l'elettrodomestico più misterioso della casa, spiegato da chi non capisce niente, ovvero Peppia. E, un oggetto che usiamo da sempre, ma che nessuno ha mai veramente capito. E Peppia ha risposto così: la lavatrice è una scatola che lava i vestiti usando la forza centrifuga e il senso di colpa. Tu metti i panni dentro, chiudi lo sportello, premi un bottone e la lavatrice decide da sola se collaborare. A volte lava, a volte vibra, a volte cammina per la casa. E poi c'è il mistero dei calzini, gli ho chiesto anche questo, no?
0: Ah, meno male.
2: Certo, la lavatrice mangia i calzini, non è un bug, è la sua dieta. Poi ci sono i programmi della lavatrice sono 12, ma gli umani ne usano solo due: quello che dura troppo, quello che dura ancora di più. Poi ci sono le temperature. Per Peppia è così la spiegazione delle temperature: 30 gradi tiepido, 40 gradi caldo, 60 gradi guerra, 90 gradi non farlo, ti prego. E secondo Peppia, quindi, per chiudere, la lavatrice funziona grazie a un algoritmo segreto chiamato speriamo bene. E questa è Peppia, cara Sesi, ti ho presentato nel migliore dei modi Peppia, che è l'unica intelligenza, anzi ignoranza artificiale, che non distingue un ciclo breve da una crisi esistenziale.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot!
2: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
3: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.

0: La nostra Peppia ci ha spiegato che cos'è la lavatrice. Mi interessava molto la parte della dieta a base di calzini, ora si spiegano tante cose. Cecilia ha fatto finta di essere interessatissima a quello che tu ci hai appena raccontato.
1: Era
0: però
1: interessata.
2: Comunque sono rimasta pure io molto colpita del fatto del mistero dei calzini. Sì,
0: anche tu perdi i calzini?
2: Sempre.
0: Ok. Come si dice calzini in spagnolo?
2: Calcetines.
1: È sbagliato? Sbagliato, cioè quando il calzino. No, aspetta, no, giusto. No,
0: mi hai fatto ridere perché hai detto è sbagliato.
1: Sembra sbagliato. Come doveva essere? Sbagliato è quando il calzino.
2: Sì, ok. Entiendo.
1: Pares, calcetines?
2: Pares o dispares?
1: Ah, calcetines dispares. Sì, io tengo, senti come hablo. ¿Cómo te parezco? ¿Un español de dónde?
2: Me pareces un de la Andalucía.
1: De la Andalucía.
0: Bueno, mamma mia. De la Andalucía.
1: El fuego de Sevilla.
0: De la Andalucía.
2: A proposito, Andalucía. Sapete che secondo me gli andalusi sono un po' come i romani perché si mangiano le parole.
1: Ah, ok, sì, è vero.
2: Namma magna.
1: Sì, è vero.
2: E in Spagna invece dire vamos a comer, mamma com'è.
1: Guarda, ti racconto questa cosa volantissima. Io una volta ero.
0: Quando volete, poi dobbiamo leggere i messaggi.
1: Aspetta,
0: però
1: questo è importante. Ero a Granada. Ero a Granada, quindi in Andalusia. Mi lasciano da solo in stanza con questa Pilar.
2: Ah, no,
1: lei...
2: Dolores de Panza.
1: No, Dolores de Panza è la famosa è la persona spagnola con i problemi di stomaco. Dolores de Panza, no? E battute brutte. Allora, mi lascia e lei mi comincia a fare io quello che capisco era e lei a un certo punto mi fa e ora perdona che vuoi tomare l'opinione per quello. Io ho detto no, te intendo. Vuoi tomare il mio paquera? Io ho detto va bene, ok. Quando sono uscito ho detto ma che mi ha detto questo?
2: Vuoi a buscare al niño a scuola?
1: Vuoi a buscar los niños para la escuela. Cioè li vado a prendere i bambini a scuola.
2: Esatto.
1: Solo che l'ha detto senza le S. Quindi vuoi tomare il mio paquera? Io sì, claro, hasta luego. Ma scusa, ma senza penso sia lo stesso effetto che ti fa un romano quando ti parla.
2: Sì, beh. È proprio così.
0: Va bene, allora noi oggi i messaggi non li leggiamo. Mi dispiace cari amici del comedy. Siamo andati a prendere il caffè di Alo e Cecilia, redazione, nuova rubrica.

0: Quindi tu, caro Alo, la responsabilità delle persone, degli amici del comedy che ti insulteranno perché ci hanno scritto e tu non hai letto i loro messaggi. Andiamo avanti anche perché tra poco sarà il momento della nostra Cecilia che ci racconterà per il capitolo Strano ma Vero l'ossessione del profilo migliore, l'ossessione che apparteneva a
1: Julio Iglesias, che appartiene perché ancora è vivo, poverino.
0: Sì, no, pensavo che fosse guarito da questa roba. No, invece no. È ancora vivo, certo, ci mancherebbe. E non come, insomma, Enrique, che non c'è più, giusto?
1: Come non c'è più Enrique, poverino?
2: È morto artisticamente, dai.
0: Esatto. Ah, no. Va bene, allora tra poco con la nostra Cecilia.
1: Tremendo.
0: E con la famiglia Iglesias e i vari profili. Profilo destro o profilo sinistro?
1: Dopo te lo dico.
0: Dopo, giusto.
2: Io non lo so, ci penso.
0: Tu sei brutto entrambi i lati.
2: Bene.

0: solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot. I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
2: The more you hear it, the more you feel.

0: Oh, mi piace questo trio al Comedy Radio Show, perché adesso io mi siedo. Ah, lo fai tu con la nostra Cecilia, abbiamo la rubrica Strano ma Vero, insomma, la strana ossessione di Julio Iglesias sul profilo destro, profilo sinistro.
1: Sul profilo, quindi cara Ceci, raccontaci un po' che cosa fa Julio.
2: Vabbè, sapete chi è Julio Iglesias?
1: La valigia sul letto, quella di un lungo viaggio.
2: Ma quanto siete proprio sul pezzo. Allora, il signor Julio Iglesias, che è il papà di Enriquito.
1: Senti come lo dice bene, Julio.
2: Julio, sembra pure spagnola.
1: Sembra spagnola, incredibile.
2: Allora, lui ha delle ossessioni. Esiste una regola ferrea, proprio se volete lavorare con lui, se magari volete fargli anche un'intervista. Vista.
1: Certo.
2: Allora, nelle sue ville, i mobili, le luci e persino le sedie per gli ospiti sono disposti in modo che lui possa mostrare sempre solo la sua guancia sinistra.
1: Ah, quindi, cioè, fammi capire, tipo il tavolino, che ne so, dei libri, i bicchieri, lui se li deve prendere durante un'intervista e lui va sempre con mostrandoti la sinistra.
2: Esatto, perché il suo
1: senso.
2: Lato buono.
1: Ah, quindi tu non lo beccherai mai in flagrante al lato destro.
2: No, pensa che un giorno un giornalista era andato lì a fargli un'intervista e questo girava insieme al fotografo per prendergli la luce così.
1: Follia,
2: e lui disse: o ti fermi là o l'intervista finisce qua.
1: Certo, perché poi si stressa. Comunque ricordiamo che Julio Iglesias, mo profilo a parte, ha comunque quasi un poco più di 80 anni. Quindi non è che questo si può muovere per tutta casa alla ricerca del profilo.
2: Esatto, c'è una certa.
1: Cioè, appunto, ha costruito una casa apposta.
2: Esatto.
1: E immagino la casa di Julio Iglesias sta tutto da un lato. Il bagno a destra e la cucina a derecha. E il bicchiere a derecha.
0: No, sta sempre con un lato verso il muro.
1: Esatto. Cioè, un lato abbronzato, uno no.
2: E infatti, chiediamo pure, tu ad esempio, qual è il tuo lato buono?
1: Allora, io lo dicevo prima, effettivamente io
0: sono... Chiappa destra o chiappa sinistra?
1: Chiappa destra! Allora, io siccome sono calvo, sono pelato e non ho un grosso naso, quindi uno pelato con un naso grosso, come fa a capire qual è il suo profilo migliore? Mi dovrei fare una foto? Non lo so, sinceramente.
0: Te l'ho già detto, tu il problema non ce l'hai.
1: Alessandra che continua a bullizzarmi sul mio
0: profilo. Ma lontano,
1: adesso,
0: bello da
1: allora,
0: qua,
1: adesso,
0: stadio.
1: Allora, facciamo io adesso, dai. A Ceci e ad Ale, voi non lo potete vedere, ma io a loro sto mostrando il mio profilo destro. Com'è questo profilo? Ecco, ok, ma anche di meno però sì.
0: No, cioè, lei ha capito l'andazzo.
1: Ho capito, ma sei qua da due giorni e già mi hai bullizzato.
2: Io mi devo equalizzare con Alejandra.
1: Ho capito, ma anche facciamolo graduale, no? Cioè, vabbè, mi giro di sinistra,
2: okay.
1: Aspetta, vai.
2: Wow, tanta roba, sinistra,
1: allora,
2: come Julio, sì.
1: E allora comincio a costruire casa tutto con le cose a destra.
0: Che
1: vai.
0: Figo, mamma mia, no, girati perché sennò mi emoziono.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con il grande raccordo anulare. Un incidente crea lunghe code in carreggiata esterna tra la Prenestina e Nomentana. In interna invece auto in coda tra Bufalotta e la Roma Teramo e più avanti tra la Casilina e Appia. Poi coda a tratti per traffico intenso sul tratto urbano della Roma Teramo a partire dal raccordo fino alla tangenziale in direzione del centro. Situazione analoga sulla Roma Fiumicino tra il raccordo anulare e il ponte della Magliana in direzione del L'Eur. In entrata verso Roma in colonnamenti a causa di un'auto in panne sulla via Flaminia nel tratto extraurbano tra Malborghetto e raccordo anulare. Anche sulla via Salaria auto in coda tra Monte Rodondo Scalo e Tenuta Santa Colomba qui per lavori in corso, mentre nel quadrante sud della capitale sulla via Pontina code in tratti saltuari tra Pomezia e Castelromano in direzione del raccordo. Sempre a sud code in entrambe le direzioni su via Cristoforo Colombo tra via di Malafede e via di Macchia Saponara. È tutto, grazie per l'ascolto. Da Marco Ciluffo e la Sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: VRN Previsioni Meteo.
3: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
5: Sono le 9.
0: VRN Radio.
6: The Comedy Radio Show.

0: parlato di profilo destro, profilo sinistro. Molte persone sono fissate, insomma, anche quando scattano le foto, eccetera. Per esempio, il nostro Alo ha capito oggi che tanto tra destra e sinistra non cambia molto, quindi c'è poco da fare. La nostra Cecilia ci ha raccontato la storia di Julio Iglesias, che a quanto pare c'ha proprio tutta la casa disposta in modo da poter sempre mostrare il profilo sinistro.
1: Esatto.
2: Sinistro.
0: Il sinistro con le interviste, eccetera. Quindi parecchio in fissa il nostro Igle.
2: Allora, ci sono tanti che lo fanno. Ad esempio, Donato ci ha scritto: io nel mondo dello spettacolo conosco due personaggi che lo fanno spesso e che, se ci fate caso, mostrano sempre lo stesso profilo, e sono Valeria Marini e Tom Cruise.
1: Ma dai.
2: Allora, grazie Donato che mi hai detto questa cosa, perché effettivamente io, che sono un grande fan di Tom Cruise, proprio mi piacciono i film, sono cresciuto. Se voi guardate bene adesso, andate a vedere
0: un po', ora che ti guardo
2: dal profilo destro, sinistro, guarda, destro,
1: dal bianco degli
2: sinistro.
1: Occhi
0: sinistro, sì,
2: il bianco degli occhi. Ma tu ti rendi conto? Ma, cioè, ma tra una settimana dove finirò? Sotto il tavolo? Comunque, Tom Cruise, fateci caso, fa tutte le locandine dei suoi film, lui mostra il profilo destro. Mission Impossible, Top Gun, lui sta sempre ritratto con il suo profilo destro.
1: È come me, io pure profilo destro, il profilo tutta destro. La vita.
0: Invece il sinistro, vedi, perché il destro in realtà ho fatto un incidente quando ero ragazzina col motorino, mi sono spaccata la faccia, cioè ho avuto lo zigomo rotto per anni, pensa, tutto viola, giallo, verde, blu, tutti i colori, e quindi questo lato della mia faccia spesso si gonfia o è comunque è asimmetrico, perché siamo tutti asimmetrici.
2: Ah, certo.
0: Però c'ho la mia paranoia personale che il destro è un po' così, e invece io mostro il sinistro, quindi vabbè, che dire, ognuno mostra quello che vuole, insomma, no?
2: Tu sei, se hai detto che il tuo è il sinistro, no?
1: Il destro.
2: Ah, il destro, il destro.
1: Invece, insomma, ha scritto Maila, dice che lei soprattutto, come Julio Iglesias, sì, lato sinistro.
2: Lato sinistro, ma dovremmo fare una stima, poi lo calcoliamo, se vince il sinistro o vince il destro.
0: Allora, secondo me Maila e Julio, anime gemelle, come ovviamente Tom Cruise e la Marini, che certo uscivano insieme una volta, lo sapevi
2: Dai.
0: Tu? Certo.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot. Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te, Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you...

0: Appuntamento, cari amici del comedy, tra poco in questo mercoledì con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi cose dette ad un matrimonio. Ad un matrimonio. Ce la posso fare?
1: Come parli bene.
0: Ce la posso fare?
2: È in una boda.
1: È in una boda.
2: È in una boda.
0: Le cose dette a un matrimonio che sono sempre, insomma, molto particolari a volte, soprattutto quando si alza il gomito. Tra poco. Yeah.

0: comedy radio show.
1: Pronto?

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot. Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
2: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.

0: Eccoci qui con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi cose dette ad un matrimonio. Alo, io so bene un po' di fatti tuoi ormai.
1: Sì,
0: perché
1: non sono sposato.
0: Esatto, tu sei mai stata sposata?
2: Sì, ho già dato.
0: Già dato e anche
1: dato, mi sa
2: che adesso libre come il vento.
1: Bene.
0: Molto bene, allora questa rubrica, come ti ho raccontato anche gli altri giorni, nei giorni scorsi raccoglie un po' quello che però realmente accade alle persone che poi appunto commentano sui vari social, scrivendo le loro frasi personali che hanno detto o sentito nella vita. Ecco, allora, cose dette a un matrimonio, cominciamo con: se dice sì anche stavolta non ha imparato dal suo errore. Questa
1: è stata proprio detta ad alta voce.
0: Esatto,
1: questa,
0: durante il matrimonio. Sì. Poi: tanti auguri, sei uno sposo fortunato, stringendo la mano al cameriere.
1: Benissimo.
0: Poi: tanto tra un anno divorziano. Detto dal prete che ci ha preso, tra l'altro.
1: Allora, forse il prete era un amante.
0: Esatto, un po' da. E l'amante.
2: Era l'inciuccio.
0: Oh, che bello, sei incinta. E chi è il padre davanti allo sposo?
1: Bene.
0: Chiesto
1: ottimo,
0: davanti allo sposo.
1: Certo.
0: Poi: nella mala e nella cattiva sorte.
1: Sì, nella mala è un po' spagnolo.
0: nella mala e nella cattiva. Quindi certo, buona sorte non ce n'è per voi. 100 giorni di questi. 100
1: certo,
0: giorni di
1: più. Ma questo è l'alcol, esatto. Mi sembra che il momento dopo, sai, quando gira un po' di bottiglie.
0: E infatti abbiamo
2: dopo
0: anche
2: la sangria, tanta
0: dopo
2: sangria.
0: La sangria, poi abbiamo condoglianze. Che secondo me ci sta.
1: Secondo me non è stato un errore, condoglianze.
0: Poi davanti allo sposo, come sta Luca? Luca era l'amante. Un bastardo, questa invita, possiamo dire.
1: Sì,
0: bastardo. Una bambina, meno male che è ricco, perché bello non lo è di certo.
1: Benissimo. La bambina
0: intelligente.
2: La voce della verità.
1: Sì.
0: Il figlio degli sposi, durante l'applauso dopo il bacio, chi ha vinto?
1: Che carino. Che bello.
0: Poi abbiamo: dov'è il fotografo? È laggiù che si ubriaca. Metta foto sfocate.
1: No, dai.
0: Mamma, io mi incazzerei con
1: anche che non è che costa 2 lire.
0: Esatto. Mamma, che bella che sei vestita da sposa e papà da prete. In che senso?
1: Infatti.
0: Chi è la sposa? Un signore me lo ha chiesto a me vestita da sposa.
2: Sai cosa è successo a me una volta al matrimonio?
1: Vai.
2: Allora, questa non era molto aggraziata e una gli ha fatto insomma la battuta: oh caspita, con il trucco non ti riconoscevo.
0: No, non è per niente un complimento.
1: No,
0: ma
1: così,
0: sentite questa: lo sposo ubriaco al microfono, viva la fitta!
1: Dai, veramente già, bello, bravo.
0: L'ex dello sposo alla sposa.
1: Sì.
0: Ah, anche tu qui? Cugino ubriaco, sembri tuo padre ma vestito da sposa.
1: Bene.
0: Poi abbiamo il prete: cos'è che lega due persone per sempre? E dalla sala: i debiti!
1: È vero.
0: I debiti. Poi: vestita da donna non ti avevo riconosciuta. Questo,
1: ecco,
0: è un po' come quello che ci ha raccontato Ceci.
1: Sì.
0: Se non mangiamo bene tolgo i soldi dalla busta.
1: Bene.
0: La sposa era in ritardo, la mamma dello sposo dice: speriamo che non venga.
1: Ecco.
0: E con questa chiudiamo.
1: Beh,
0: direi.
1: Sì, direi
0: molto
1: che
0: bene.
1: Insomma ce ne sarebbero secondo me tante altre, però.
0: Però secondo me vince, viva la fi!

0: Hemos llegado al final del programa e ce l'ho fatta dirlo, guarda, al programma, al final della puntata.
1: Al final della puntata. Io sento proprio un odore proprio di balli di gruppo al terminale. A bailar!
2: Mano alla cabeza, movimento sexy.
0: Va bene, niente, abbiamo fatto tutti i luoghi comuni che potevamo fare con la nostra Cecilia Pedrosa, con il nostro Alessandro Bisogni
2: e con Alessandra
1: La Bellotti.
0: Wow. La Bellotti, Beautiful AIDS.
1: Yeah.
0: Beautiful AIDS, come si dice la parola bello e la parola otto insieme in spagnolo?
1: Ocho.
2: Beglioccio.
0: Beglioccio.
1: Beglioccio. No. Ah, una beglioccia.
0: Alejandra Beglioccia.
1: Alejandra Beglioccia. Ah, Bellotto, sai che l'ho capita adesso, incredibile.
0: Vabbè. È Beautiful AIDS. Vabbè, niente, ho perso tempo. Va bene, che dire? Niente, è finita la puntata, raga. Quindi
1: domani
0: domani torni, Ceci?
2: Claro che sì.
0: Claro che sì.
1: Claro che sì. Se volete torno anch'io,
0: sì,
1: se
0: dai, torna perché sennò con chi ci sfoghiamo. Quindi torniamo domani tutte e tre qui al
1: Comedy Radio Show. Adios.
3: WRN, your radio station.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con il grande raccordo anulare. Un incidente crea lunghe code in carreggiata esterna tra la Prenestina e Nomentana. In interna invece auto in coda tra Bufalotta e la Roma Teramo e più avanti tra la Casilina e Appia. Poi coda a tratti per traffico intenso sul tratto urbano della Roma Teramo a partire dal raccordo fino alla tangenziale in direzione del centro. Situazione analoga sulla Roma Fiumicino tra il raccordo anulare e il ponte della Magliana in direzione del Leur. In entrata verso Roma incolonnamenti a causa di un'auto in panne sulla via Flaminia nel tratto extraurbano tra Malborghetto e raccordo anulare. Anche sulla via Salaria auto in coda tra Monte Rodondo Scalo e Tenuta Santa Colomba qui per lavori in corso, mentre nel quadrante sud della capitale sulla via Pontina code in tratti saltuari tra Pomezia e Castelromano in direzione del raccordo. Sempre a sud code in entrambe le direzioni su via Cristoforo Colombo tra via di Malafede e via di Macchia Saponara. È tutto, grazie per l'ascolto. Da Marco Ciluffo e la sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URN Previsioni Meteo.
3: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
5: Sono le 10:00.

0: Pensate amici a casa, la redazione è ancora scatenata da ieri.
1: Sì.
0: Parapiglia per 500 lire e quant'altro. Buongiorno a tutti, ben ritrovati nella nostra, nel nostro casino.
1: Buongiorno a tutti anche davanti di sede Fabio Meli. In effetti sì, ci sono portafoscatole, scatoline, barattoli, ma cosa avete combinato?
0: Sì, tra poco vi parleremo in questa nuova puntata, questo nuovo mercoledì che non è ancora senza
1: animaletti,
0: non si sa perché, no, vabbè. Mentre noi beviamo il caffè, restate lì perché tra poco vi parliamo di un vostro idolo, Will Smith.
1: Il principe di Bel-Air.
0: Sì, citato ieri per il pugno all'alieno.
1: E che
0: oggi ne riparliamo per un'altra cosa abbastanza strana. Comunque, vabbè. Per un altro pugno, tra l'altro.
1: Ma basta,
0: sì, è tutta una questione.
1: Tutti,
0: una questione di pugni in faccia, ecco, quella roba lì. A tra poco.

0: venerdì. This time è su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo, aspetti un attimo.
0: This time.
3: Devo lasciare da sola, sola, sola, sola, poi però sono rimasto solo.

0: Il disco di Will Smith, Miami, che fece un notevole successo in tutto il mondo, tra l'altro. Lo teniamo come sottofondo all'inizio di questa puntata perché a Los Angeles, con il fiato sospeso tra flash di fotografi, e fuori dal tribunale c'era un sacco di fan, di fans, per capire se il loro idolo Will Smith ne usciva pulito da una sentenza.
1: Ma vabbè, ma quanta tragedia, dai. Intanto lo sappiamo che una corte della California ha archiviato la causa per molestie sessuali e il licenziamento illegittimo intentata contro Will Smith dal violinista Brian King Joseph.
0: Ma cioè, chi è questo qua? Non me lo ricordo più. Comunque, Brian King Joseph, la redazione mi dice che è noto per la partecipazione all'American Ghost Talent, un po' il nostro X Factor, la roba lì. Sosteneva di essere stato vittima di ritorsioni dopo aver segnalato un intruso inquietante nella sua stanza d'hotel. Ma come? Cioè, nella stanza d'hotel? E sarebbe stato Will Smith?
1: Evidentemente sì, inquietante poi la cosa. Comunque, pensate,

0: Perché tra le prove che questo Brian King Joseph ha presentato c'era un biglietto misterioso. Sopra c'era scritto: torno alle 5.30. Solo noi?
1: Ma quello era il testo della canzone.
0: Ma che...
1: stava scrivendo un testo.
0: Evidentemente anche il giudice infatti ha stabilito che non era abbastanza come prova per le molestie
1: ho lavorative. Capito, trovi un foglietto in tasca e accusi una persona, cioè, ma cos'è?
0: Che ne so.
1: Vabbè, negli Stati Uniti basta che tu sei vicino a una star che ne approfitti, e questo è un po' il discorso, no?
0: Che brutta roba.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.

0: regina senza benzina.
1: Pippo Franco, ragazzi.
2: Sogna i suoi 100 cavalli ma... che non ci sono.
1: Cosa ma?
3: La vecchia regina?
1: Sì, Isotta, la macchinina.
3: Oh mamma mia, che salto indietro nel passato. Tutto sì, questo per?
1: Perché un tipo ha viaggiato con una macchinina dalla Germania al lago di Garda. E però sapevate che il veicolo non è un... un giocattolo costoso, ma è una struttura assemblata a mano usando esclusivamente pezzi di biciclette recuperate. Ma le è andate a recuperare in una discarica? Attenzione, non è periodo,
3: No, è decisamente no. No. Ma voglio dire, ma non aveva proprio niente da fare. Pensate che oltretutto questo tizio ha pedalato sotto il sole su questo mezzo improbabile con il suo cane che abbaiava felice sul sedile del passeggero, poi capì che felicità, mentre attraversava quattro confini nazionali.
1: Tra l'altro lui è un videomaker, quindi si chiama Josiah Stoll e ha raggiunto Torbole, che da non confondere con Sorbole, dopo aver percorso 465 chilometri dalla foresta nera al lago di Garda su una macchinina a pedali.
3: No vabbè ragazzi, cioè,
1: ma questo è pazzo completamente. Comunque
3: è andato, sì.
1: Ma lui ce l'ha. Beh, è in discesa dalla Germania a Venezia,
3: tantissimo, allora. Sì, è proprio tutta discesa. Pensate che questo Josiah Stoll è un fotografo di professione oltretutto e ha affrontato questi 14 giorni di viaggio e 4000 metri di dislivello alla faccia della discesa portando con sé il suo fedele cane Cookie.
1: Ma si può chiamare il cane Cookie?
3: Ma poverino, come, ma si può portarlo a fare sta roba?
1: Comunque cercate su Instagram Josiah Stoll e vedrete un po' tutto il viaggio.
3: Pensa.

0: Mamma. Che spavento. Sì, sì. Ci risiamo, reali inglesi.
1: La principessa entra in studio.
0: Esatto. Scusa. Sta entrando, amici, a casa la principessa Eugenia, nipote della...
1: è? Ma...
0: è la nipote della regina Elisabetta II.
1: Ma stai a casa tua, ma chi
0: è stata la prima royal a mostrare pubblicamente la cicatrice di un'operazione alla schiena.
1: Ah, sei te, cioè.
0: Ma l'ha fatto durante il suo matrimonio. Così per sensibilizzare sulla scogliosi.
1: Vabbè, dai, ha fatto una cosa carina allora. E anche sul suo social Instagram, tra una foto e l'altra, all'improvviso, ecco qua, spunta quella dell'ecografia tra le mani di due bambini biondissimi che annunciano, guarda un po', l'arrivo di un nuovo fratellino.
0: Cioè, oltre alla cicatrice, ha detto che è incinta?
1: Sì, vabbè, ma la cicatrice è stata durante il matrimonio, poi non è più parlato per fortuna. Adesso ha detto così che è in attesa di un altro bimbo.
0: Ok, Princess Eugenia di York e il marito Jack Brooksbank hanno annunciato ufficialmente di essere in attesa del loro terzo figlio, previsto per l'estate 2026, un po' come il Festival Bar, dai.
1: Vabbè. Che bella assonanza. Vabbè, comunque il Royal Baby futuro, quindi il nuovo che sta arrivando, sarà il 15° in linea di successione per il trono britannico.
0: Quindi non avrà, non avrà mai la corona.
1: Ma infatti, cosa lo dite? Io glielo direi, ma cosa lo dite a fare? Che tanto non sarò mai re, ma chi se ne frega?
0: Cioè, quando lo capirà qualcosa gli dicono, sai che tu sei il 15° a diventare re?
1: E non avrai un tubo come i tuoi fratelli.
0: Secondo me si risponde, ma va.
1: Esatto. Poverini, anche loro non riceveranno mai titoli nobiliari.
0: No,
1: pensa un po'.
0: No.

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot.
3: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
4: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
5: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
6: Your radio station.

0: Siamo in conclusione della trasmissione, però abbiamo ancora da parlarvi di una cosa curiosa: i tessuti smart.
1: Ci mancavano quelli adesso.
0: Sono nati negli anni 60 per le missioni NASA. Cioè, gli scienziati cercavano un modo per monitorare la salute degli astronauti nello spazio senza cavi ingombranti, e allora hanno inventato i tessuti smart.
1: Ecco che meraviglia. Allora, immaginate una cosa di questo tipo: voi state facendo la vostra corsetta mattutina, a un certo punto la vostra maglietta vibra.
0: Ma come?
1: Sì, vibra e vi avvisa che, occhio, sei troppo disidratato, dovresti fermarti e bere qualcosa.
0: Ma cosa? Cioè, ma che ansia è? Cioè, si va a correre per stare lontani da tutto e ti porti dietro una che ti sgrida?
1: Sì, che ti dice di bere.
0: Comunque, sono tessuti intelligenti, integrano sensori e monotecnologie direttamente nelle fibre per monitorare battito cardiaco, postura, quindi ti dice sta dritto lì, e persino i livelli di glucosa in tempo reale. Non toccare cioccolata,
1: ma che ansia, vabbè, non esco più, ce la faccio prima. Pensate che oltretutto è stato recentemente sviluppato proprio un sistema di fibre capace di sfruttare l'energia del corpo umano, questo per alimentare piccoli circuiti e quindi eliminando per sempre batterie e caricabatterie.
0: Ho capito, però se c'è uno ti grida addosso, non smetti di correre, fermati.
1: Ma che mi frega, carico il cellulare senza avere neanche
0: non passare cavi. Dal bar perché il glucosio si alza, cioè, ma come fai questa
1: cosa? Dell'acqua posso.
0: Basta, io torno a correre senza quei robe lì, esatto.
1: Ma

0: lunedì a venerdì. This time è su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
0: This time.

0: A questo punto ci vorrebbe una voce che ti dice:
1: si chiude la trasmissione, sbrigatevi.
2: Ma ce l'abbiamo, Miguel, basta che ce lo dice.
0: Non lo so. Non so, Miguel, cosa fa. È lì che schiaccia tasti. Va bene, benissimo. Amici a casa, ci sentiamo domani. Solito orario, che sarà già giovedì. Pensate, dai, dai, che la settimana va.
2: Esatto, mi raccomando, non perdetevi la mattinata del mercato. Chissà che cosa succederà. Sì. Per il momento, Walter Di Sì e Fabio Meli vi salutano e vi augurano una felicissima giornata.
0: Ciao, ciao a tutti.
3: VRN Radio, più l'ascolto.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Di nuovo bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Ancora trafficate le carreggiate del grande raccordo anulare con code tra Prenestina e Appia in interna e tra l'Appia e la Roma Teramo in carreggiata esterna. Altre code sulla Roma Fiumicino tra Lanza del Tevere e il Ponte della Magliana in direzione dell'Eur. In entrata verso Roma, a nord della capitale, incolonnamenti a causa di un'auto in panne sulla via Flaminia nel tratto extraurbano tra Malborghetto e il raccordo anulare. È tutto. Grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la Sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 11:01.
0: VRN Radio.

Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi e buon mercoledì. Oggi è il 20 di maggio, ben ritrovati cari amici, io sono Francesca Romana e questa è l'ora interamente dedicata all'Italia, al nostro bel paese, quindi benvenuti, anzi bentornati per chi ci ascoltasse magari per la prima volta o per chi è un fedelissimo in un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Con noi oggi ci sarà una new entry, Cecilia, anzi scusate, devo chiamarla Cecilia perché lei ha origini spagnoleggianti. E proprio con lei tra poco andremo ad analizzare insieme il significato del proverbio piantare in asso. Spero che voi che ci ascoltate non siate state piantati in asso troppo spesso. Poi parleremo del miele, l'oro, delle api e come sempre l'agenda, le date, i compleanni e il proverbio del giorno solo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte!

0: Apriamo il nostro appuntamento di oggi, mercoledì 20 di maggio. Questo è Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati, cari amici. Io sono Francesca Romana e siamo già quasi arrivati alla metà della nostra settimana insieme. Io devo dare il benvenuto a una new entry di Verdi, Bianchi e Rossi, che lei, diciamo, ci porta anche una ventata di Spagna. Ciao, Cecilia.
1: Hola, sono Cecilia Pedrosa. E insomma, diciamo che cosa è successo in questo 20 maggio.
0: Sì, partiamo quindi subito. Ci siamo con l'agenda e le date più importanti che hanno segnato la storia del nostro paese.
1: Allora, oggi è la giornata mondiale delle api e senza di loro addio caffè, cioccolato e l'80% del cibo. Quindi oggi, se ne vedete una, offritele un fiore magari per cominciare.
0: C'è anche un film che hanno dedicato, un cartone animato della Disney, di cui poi i fondi sono stati destinati alla protezione e alla salvaguardia di questa specie, che si chiama appunto B-Movie.
1: Quindi bellissimo.
0: Magari oggi potremo rivederlo.
1: Esatto. Oggi festeggiamo San Bernardino da Siena, Francesca. Lui era un predicatore così moderno che inventò un logo, IHS. Molti pensano sia latino, Jesus Homonium Salvator, ma in realtà sono le prime tre lettere del nome Gesù in greco. Bernardino lo usava come un brand di pace per unire le città in lotta. Un vero influencer del 400, possiamo dire.
0: Molto precursore. Abbiamo altre date in questo 20 di maggio?
1: Nel 1506 moriva a Valladolid Cristoforo Colombo. Nel 1873 nascono ufficialmente i Jeans. Invece per la musica, nel 1970 uscivano negli USA Let It Be dei Beatles.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi sotto il segno del toro, giusto?
1: Esatto, Cher, la dea, compie 80 anni. Invece Albano, il leone di Cellino, ne fa 83. Gabriele Muccino ne compie 59. E per i nati sotto il segno del toro, Costanza e soprattutto Fondamente Solide.
0: Passiamo invece adesso all'ultimo, ma non meno importante, il proverbio.
1: Maggio è asciutto, ma non tutto. Se cade qualche goccia oggi, sorridete, la terra ringrazia.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot!
2: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Arrivano anche i primi messaggi del nostro mercoledì insieme. Sono tanti, noi vi salutiamo e vi leggiamo sempre. Questa cosa ricordatevela, io sono Francesca Romana. Do il bentornato alla nostra Cecilia. Ciao Cecilia.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze.
0: Ragazzi, ragazze, uomini e donne, tutti i nostri ascoltatori di Verdi, Bianchi e Rossi. E chi ci scrive?
1: Ci scrive Patrizia, dice: di a tutti che oggi è la giornata della giovinezza eterna. Io faccio gli anni con Cher e vi assicuro che l'unico modo per non invecchiare è ballare Believe a tutto volume mentre ci si trucca.
0: Beh, sicuramente Cher lo farà, però diciamo che fa anche un po' di ritocchini, un po' di punturine, perché
1: un po' troppi.
0: Negli ultimi anni l'abbiamo vista sempre più bella, sempre più giovane. Per carità, lo è sempre stata da ragazza, però diciamo c'è un film che a me piace molto che si chiama La morte ti fa bella, con Meryl Streep e un'altra grandissima attrice, dove appunto c'era questo siero della giovinezza. Oggi sono le punturine, se ci fanno star bene, ben venga.
1: Tanto tu non ne hai bisogno, perché sei giovanissima.
0: Per ora.
1: Tu sei puro collagene comunque. Ha scritto anche Alessandra, oroscopo azzeccatissimo. Io sono una toro pura, lenta, godereccia e selettiva. Mio marito continua a dirmi di sbrigarmi, ma io gli ho risposto che le stelle oggi mi autorizzano ufficialmente a prendermi i miei tempi. Grazie Verdi, Bianchi e Rossi per avermi dato la scusa perfetta.
2: Oggi

siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, in questo mercoledì, quando arriva il momento dei proverbi, perché ne usiamo veramente tantissimi, ma questo spero che lo abbiate usato quantomeno possibile. Parliamo insieme a Cecilia dell'origine del proverbio, del modo di dire piantare in asso qualcuno, e perché questo asso è sempre in mezzo quando si tratta di cose un po' non del tutto chiare. Ecco, ne parliamo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot.
2: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
5: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
6: Non è un gioco.

0: Eccoci tornati a Verdi, Bianchi e Rossi. Io sono Francesca Romana, do ancora il bentornato a Cecilia. Ciao Cecilia.
1: Ciao Francesca.
0: E andiamo un po' a vedere i modi di dire, i proverbi che utilizziamo spesso nella quotidianità del nostro paese, perché ce n'è uno che avrà fatto arrabbiare tanti. Parliamo del piantare in asso.
1: Allora, piantare in asso, quindi quante volte è capitato di rimanere lì senza un progetto e magari abbiamo organizzato una serata, un weekend, arriviamo al posto e non c'è sta nessuno.
0: Sì, perché magari uno può dargli una sfumatura prettamente sentimentale, cioè che magari si stava con qualcun altro e quella persona ti ha piantato in asso. Invece no, si può dare, diciamo, a tanti ambiti di attinenza questo proverbio.
1: Esatto, però noi andiamo all'origine, perché prima si chiamava piantare in nasso.
0: Nasso.
1: Con la N, perché la N? Andiamo direttamente nella mitologia, andiamo a Arianna, quella del famoso filo. Dopo aver aiutato Teseo e a sconfiggere soprattutto il Minotauro e a uscire dal labirinto, Arianna scappò con lui. Ma che successe? Si fermarono sull'isola di Nasso. Solo che questo disgraziato, mentre Arianna dormiva, Teseo se ne va furtivamente e la lascia lì. La povera Arianna fu letteralmente piantata in nasso in questo posto e col passare del tempo nel parlato comune quella N è andata perduta, un fenomeno poi dei linguisti che l'hanno trasformata in A, quindi piantare in asso. Però c'è una cosa bella.
0: Sì.
1: Che Arianna, nonostante fu piantata in nasso,
0: in asso
1: e dopo incontrò Dioniso, che andò lì, andò lì a consolarla. Quindi, morale della favola: se vi piantano in asso, forse solo perché sta per arrivare qualcosa di meglio.
0: L'augurio è questo, sì.
2: Verdi, bianchi e rossi. WRN. Your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: VRN Radio. Bellissima.
1: VRN Cinema.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Pronti? Azione!
9: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
8: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
8: Non conosco avventurieri migliori.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Chiudi gli occhi, che note sono?
12: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
13: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
14: Vuoi fare soldi veri?
13: Chiamami. Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
13: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
13: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
16: Mio?
15: Sì, e anche di tutti gli altri.
17: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
15: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
16: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
17: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
18: Sono le 11:59.
1: VRN Radio.

0: piantare in asso, quante volte ci sarà capitato magari di farlo a nostra volta oppure di subirlo sulla nostra pelle. Spero quanto meno possibile. Ciao a tutti ancora, ben ritrovati, questi Verdi Bianchi e Rossi. Ciao Cecilia.
1: Ciao Francesca.
0: E ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi su chi è stato piantato più in un modo che nell'altro. Chi ci scrive?
1: Scrive Elena che dice: primo appuntamento, lui sembrava adorabile, ordiniamo l'antipasto, poi dice: scusa, vado un attimo a spostare la macchina perché temo di aver preso una multa. Non è mai tornato. Ho dovuto pagare anche la sua tartar di manzo, mi ha piantata in asso e col portafoglio leggero. Maldito!
0: Elena, ma come, dove l'hai trovato questo? È la domanda che mi viene spontanea da farti.
1: Ma
0: da
1: probabilmente su qualche app di queste d'incontro.
0: È probabile.
1: Sicuro,
0: ma
1: guarda.
0: Che modo è presentarsi all'appuntamento, ordinare e poi andarsene? Ma vabbè, stendiamo un velo pietoso. Sarebbe lui da piantare in asso. Ci arriva invece un messaggio da Stefania che dice: piantare in asso, avere l'asso nella manica, c'è qualcosa in comune? Ma io penso di no, se non alla fine la parola asso.
1: Beh, forse perché l'asso alla fine è unico. Alla fine è unico.
0: E quindi magari ci... non lo so, due di picche, piantare in asso, un po'...
1: Forse ci

0: 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salvafamiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot.
2: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.

Nel mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi abbiamo parlato di carte francesi e non solo, e di un modo di dire che riguarda l'Italia. Però per ora gli assi lasciamoli da parte, perché ci concentriamo sull'oro delle api, quel prodotto che sia con il dolce che con il salato va quasi sempre bene. Stiamo parlando del miele made in Italy. Sarà proprio lui il protagonista di questa piccola parentesi sul cibo e sulle eccellenze della tavola italiana. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Ora Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot.
2: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarte.it.
3: The more you hear it, the more you feel it.

0: Questo è il suono del mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati amici, siamo arrivati quasi alla fine del nostro appuntamento di oggi e ci dedichiamo come sempre alle eccellenze della tavola, all'eccellenza del Made in Italy e questo qualcosa, perché non diciamo direttamente il suo nome, però possiamo utilizzarlo in tantissimi modi, sia col formaggio che per chi ha mal di gola. Ancora ciao Cecilia.
1: Hola Francesca.
0: Parliamo del miele, giusto?
1: Esatto, visto che oggi è la giornata internazionale delle api, siamo a 20 maggio, celebriamo queste piccole, incredibili operaie che tengono in piedi il nostro pianeta. Spesso le vediamo solo come insetti che fanno il miele, ma la verità, Francesca, è che senza di loro la nostra tavola sembrerebbe vuota.
0: Ma anche il nostro mondo, la primavera, ecco, diciamo così, ma la tavola in particolar modo.
1: Perché sono proprio le api a permettere la crescita sia della frutta, della verdura e gran parte del cibo che mangiamo ogni giorno, è tanta roba.
0: Eh sì, non per niente da poco.
1: Non a caso è considerata come il nettare degli dèi, dicevano anticamente. Oltre ad essere un prodotto buonissimo, è un super cibo naturale, quindi un concentrato di energia pura, ricco di antiossidanti che fanno benissimo e ha anche delle proprietà antibatteriche, non solo. Se ad esempio la mattina uno fa fatica ad alzarsi, a andare avanti,
0: un cucchiaino di miele e passa tutto via, giusto?
1: Ma tu sei proprio, le sai tutte ragazza.
0: No, perché l'ho fatto anche io qualche volta e magari con il mal di gola in corso uno si prende un cucchiaino di miele perché ci vengono dati i zuccheri, è un qualcosa di naturale tra le tante cose magari che mangiamo precotte, preconfezionate eccetera eccetera, un qualcosa di naturale che ci dà quel boost in più.
1: E non solo, perché c'è una grande curiosità che probabilmente sai, visto che ti piace il miele, che è praticamente eterno.
0: No, non lo sapevo.
1: Sì, non scade
0: mai.
1: Non
0: ha scadenza.
1: Gli archeologi, pensa, hanno trovato vasi di miele nelle tombe dei faraoni ancora commestibili dopo 3000 anni. Mica male, no?
0: Vedi, i faraoni avevano già capito tutto.

Termina qui la terza puntata della settimana di Verdi, Bianchi e Rossi. Sapete come trovarci? Beh, sapete anche dove trovarci. Io sono Francesca Romana, come oggi c'è stata Cecilia, che ringrazio. E vi ricordo che per oggi siamo arrivati alla fine, ma ci sentiamo domani nel giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!

0: VRN News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei 5 italiani morti durante un'escursione subacquea alle Maldive. Si tratta della 23enne Giorgia Somacal, figlia di Monica Montefalcone, e della ricercatrice 31enne Muriel Odenino. L'ultima operazione del team finlandese intervenuto con il coordinamento di DanEurope è stata più rapida rispetto a quelle molto complesse dei giorni scorsi, quando, sempre ad una profondità di 60 metri, sono stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo. Stanno iniziando ad arrivare nel porto di Ashdod gli attivisti della flottiglia fermati dalla Marina Militare israeliana a largo di Cipro in acque internazionali. 6 barche, tra cui una italiana, sono state bersagliate da proiettili di gomma. Fermate 428 persone, inclusi 29 italiani e tra loro il deputato del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto. In segno di protesta, almeno 87 attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. Il ministro degli esteri Tajani sollecita verifiche immediate, mentre monta la protesta delle opposizioni che reclamano sanzioni contro Netanyahu, la sospensione degli accordi con Israele e la liberazione degli italiani fermati. Si è concluso a Pechino il bilaterale tra il presidente russo Putin e l'omologo cinese Xi Jinping. Al termine dei colloqui, durati circa 3 ore, i due leader hanno firmato una dichiarazione congiunta sull'ulteriore rafforzamento del partenariato globale e dell'interazione strategica tra Russia e Cina. La visita di Putin a Pechino, 5 giorni dopo quella del presidente USA Trump, per celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese. Lotta tra la vita e la morte a Brescia: una biologa di 54 anni aggredita con ferocia con un coltello da una persona a Castel Gerundo, nell'Odigiano. Secondo le prime ricostruzioni, la donna si era fermata ad una rotatoria mentre era alla guida della sua auto per soccorrere un cane, quando l'uomo si è avvicinato e l'ha colpita, poi ha gettato l'arma in un fossato ed è fuggito nelle campagne circostanti. Sulle sue tracce ci sono i carabinieri, che stanno cercando di rintracciarlo e catturarlo. Calcio Serie B: dopo il 2-2 dell'andata, il Monza batte 2-1 la Juve Stabia e vola in finale dei playoff. Decisiva la doppietta di Cutrone, che prima sblocca la gara all'85esimo e poi si ripete in extremis al 96esimo. In mezzo la rete del momentaneo pareggio di Burnete. Stasera Palermo-Catanzaro si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Enjoy.
1: Il mercoledì di Telesuono si è aperto con la hit che avete appena ascoltato. Buon pomeriggio cari amici miei, salutiamo chi c'è stato prima di noi, ben ritrovati ovunque voi siate sparsi in questo pazzo mondo. Adesso il timone di VRN lo prende il sottoscritto e vi porta in giro tra le hits del momento. Cosa state combinando? Dove siete? È pronto il vostro pranzo per poterlo gustare in musica su VRN? Penso proprio di sì. Ok, ce l'abbiamo fatta. Oggi metà settimana, giro di boa, cominciamo a vedere quello che è il weekend. Già domani sarà festa da queste parti perché è pre-weekend, così come abbiamo stabilito per i giovedì su Telesuono. Nel 1950, in questo giorno, debutta nelle sale cinematografiche Cenerentola della Disney, per ritornare in auge dopo una lunga stagione di orfana di capolavori. Walt Disney scelse uno dei personaggi più presenti nelle tradizioni fiabesche e hanno fatto Cenerentola, che penso tutti abbiano guardato. E poi nel 1877 la prima del Lago dei Cigni, insomma anche questo un capolavoro. Mettete le cinture perché partono le hits.

0: ricordo sciocco.
1: Beh, quest'oggi siamo partiti alla grande. Io, la hit con cui, insomma, quella che abbiamo ascoltato adesso, la ascolterei in questo periodo 100 e più volte, sempre in questo mercoledì. Festeggiamo anche il compleanno di Paolo Virzì, Umberto Torzi e Giorgio Bassani. Mi premeva un po' ricordarlo. I contatti giusti: 375-863-2965, il sito internet della nostra radio, vrnradio.eu.

si stanno incuriosendo su quello che è True. Non io ovviamente, che sono litigato con queste cose, e poi le applicazioni della nostra radio, perché insomma le applicazioni della nostra radio sono fondamentali anche quando siete in palestra, no? Mettete le cuffiette lì durante l'allenamento e ci date sotto con la nostra musica, e poi l'infotainment nelle nuove automobili per cercare sul web VRN e non utilizzare nemmeno lo smartphone per ascoltare la musica in automobile ovunque voi siate sparsi in questo pazzo mondo. Adesso lancio ancora le prossime hits e poi io vado ad approfondire qualcosa che stavo leggendo un attimo su internet. Ho dato una lettura così un po' veloce, la approfondisco un po' e ve ne parlo. Intanto sentite un po' che roba.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot! Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
7: WRN Radio. The more you hear it, the more...

stavo leggendo, appunto, come vi dicevo prima, questa notizia che riguarda anche me, perché sono un golosone di caffè, perché si dice che bere 3 caffè al giorno riduce il rischio di demenza. Oh, premesso che nel mio caso forse è l'unico caso che non funziona, però insomma io vado più di 3 caffè al giorno. Uno studio della Howard University ha osservato una riduzione fino al 18% del rischio di demenza tra chi consuma regolarmente caffè con caffeina. Anche 1 o 2 tazze di tè al giorno potrebbero avere effetti positivi. Merito di caffeina e polifenoli, sostanze associate a un possibile effetto neuroprotettivo contro infiammazione e danni cellulari. Chi beve caffè con moderazione mostra meno segnali di declino cognitivo percepito, in alcuni test performance mentali leggermente migliori. Insomma, senza esagerare, potrebbe essere un piccolo alleato della nostra salute e del nostro cervello soprattutto. Solo che io vado intorno agli 8-10 caffè al giorno, tra clienti, tra amici, ma non vedo questi risultati ora. Adesso penso, non ci sta scritto, ma si parla di demenza nella terza età. Io ancora non sono nella terza età, quindi magari poi più avanti scoprirò un po' se è vero oppure no. Fatecelo sapere, perché sono curioso. Intanto la faccio partire, sentite.

è ufficiale, dopo 35 anni il Circo Orfei non userà più gli animali. Il circo può esistere senza animali oppure perde la sua magia, secondo voi? Perché dopo il, appunto, dopo 35 anni il Circo Orfei dice stop agli animali, una svolta storica che divide il pubblico, evoluzione necessaria o fine di una tradizione? Così ci sta scritto in questo articolo, perché è chiaro che gli animali soffrono, devono stare chiusi dentro le gabbie, devono viaggiare tanto tra una città e l'altro, poi tra le altre cose il Circo Orfei va anche fuori l'Italia, quindi sono animali che sono stressati, che magari passano tutta la vita dentro delle gabbie giusto per uscire poi quando si devono esibire, e insomma non credo sia corretto. Io sono a favore di abolire gli animali nei circhi, perché comunque si può anche, si possono fare anche altri tipi di spettacolo, e quindi lasciare gli animali al proprio posto. Voi che cosa ne pensate? È una buona idea oppure si perde una tradizione, oppure magari si può insomma mantenere gli animali e cercare di farli vivere in maniera più egregia, farli esibire un po' meno, stressarli un po' meno? Fatecelo sapere giù sui commenti nei nostri social.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot!
2: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.

De pasta di questo mercoledì, giro della settimana. A quest'ora andiamo sempre un po' a scoprire quello che è la storia, le date un po' storiche che riguardano il mondo della musica, e vi porto indietro al 1944, quando nasce a Torino il cantautore Umberto Tozzi. Nel 61 Adriano Celentano è primo in classifica con 24.000 baci. Nel 1980 Edoardo Bennato pubblica il disco Sono solo canzonette. Nell'86, 6 anni dopo, È tutto un attimo di Anna Oxa è tra i brani più venduti. Andiamo al nuovo millennio, perché nel 2000 Tondo Tondo e Luna Pop lanciano in radio Un giorno migliore. Nel 2005 Negramaro rilascia il disco Mentre tutto scorre. Nel 2011 Pier Davide Carone lancia il singolo Dammela la mano. Nel 2016 i Tiro Mancino incidono il brano I Piccoli Miracoli. Scendiamo giù ai giorni nostri, perché nel 2021 debutta in radio La Genesi del Tuo Colore di Rama. L'anno dopo Tommaso Paradiso rilascia l'album Space Cowboys. Nel 2022 Bresh pubblica il disco Oro Blu.

Quest'oggi il tempo a nostra disposizione mi sembra sia volato tra una hit e l'altra. Questi 50 minuti, un'oretta a nostra disposizione sono andati via veloci, ma

Perché mai tra le 13 e le 14 su VRN con le hit del momento e telesuono, poi domani, come dicevo, inizio appuntamento sarà giovedì, già la storia cambia. Saremo un po' più allegri, forse un po' stanchi, perché siamo un po' più di metà settimana, ma con l'animo giolivo perché arriva il weekend. Io mi fermo qui, appuntamento rinnovato domani, rimanete sulla nostra radio sempre e comunque, perché un posto

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla sala operativa di Astral Infomobilità, informazione con il traffico in tempo reale, servizio della Regione Lazio. Al momento circolazione normalizzata sulle carreggiate del grande raccordo anulare, comprese le consolarie sia in uscita che in entrata dalla capitale. Mentre nel quadrante nord ci sono delle code sulla via Flaminia a causa di cantieri attivi all'altezza del cimitero Flaminio. Ricordiamo che sono lavori per il ripristino della pavimentazione stradale con cantiere attivo dalle 22 alle 6 del mattino. È attiva qui una riduzione di carreggiata permanente fino alla fine del cantiere, che è stimata per il 6 giugno. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 14:01. QR.

0: porno.
1: E siamo a metà settimana, eccoci, eccoci, benvenuti. La puntata è quella del mercoledì 5 in condotta che oggi abbiamo preparato. Ho fatto in tempo a metterle in ordine oggi. È un bel po' di notizie, tanta bella musica. Si parte anche in questo mercoledì.

per chi c'ha il monopattino lì a casa in garage, perché dice ma sì dai, ci vado lo stesso, anche se adesso è d'obbligo la targa, cosa c'è? Sì, la targa, l'assicurazione, il caschetto, cioè praticamente è diventato impossibile usare il monopattino, e chi ci prova comunque sta beccando un bel po' di multe, oltre 150 multe in pochissimi

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot!
2: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco.

Beh, se il monopattino richiede tutta una serie di procedure adesso, che di fatto insomma fa sì che uno ci rinuncia, si può sempre andare in bicicletta. Evviva la buona vecchia bicicletta, che poi in questi giorni è particolarmente in voga anche per via del Giro d'Italia, insomma, che sta come al solito girando le località più belle d'Italia con questi campioni che sfrecciano a velocità incredibili. Cioè io manco in macchina ci vado veloce così. Beh, è curioso vedere quali sono le nuove tecnologie riguardo le biciclette, quelle moderne, ecco, perché sono fatte con dei ritrovati dell'ingegneria aerospaziale, sì, progettati con lo scopo di ridurre al minimo la resistenza dell'aria e l'attrito con l'asfalto, che sono insomma le cose che richiedono maggiore energia a una bicicletta. Pensate che fino all'80-90% dello sforzo di un ciclista può servire solo a vincere la resistenza aerodinamica, quindi contro l'aria, quindi insomma vai di gallerie del vento, ma non soltanto, poi ci sono anche i materiali che sono fatti da biciclette incredibili, perché proprio arrivano proprio dallo spazio, e questa novità che si chiama Vectran, che è un filato di polimeri a cristalli liquidi fusi e filati, una fibra sintetica sviluppata dall'industria aerospaziale, e adesso eccolo lì, la usano per le biciclette.

Ah, ma ecco perché l'avevamo detto, no? Che si sta vedendo spesso ultimamente in Italia Mel Gibson, l'attore americano che tra l'altro è in Italia per girare sequel della Passione di Cristo, e ecco, c'ha la fidanzata in Italia, il fascino italiano, il fascino delle donne italiane ha colpito anche lui, e anche lei un'attrice, si chiama Antonella Salvucci, una gran bella donna, hai scelto bene, ma del resto insomma, se vai sulle donne italiane vai sul sicuro. When the-

0: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
1: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
0: Pure tu sei scemo.
2: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco.
3: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
0: Mi sono spiegato?
2: Ai!
0: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
4: Spot.
5: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
6: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
7: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
6: Niente, ignora tutti i messaggi.
8: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
9: VRN Radio. Bellissima.
10: Your radio station.

È da un po' che non parliamo di cibo alternativo, sai, di mangiare i vermi, insetti o cose di questo tipo. In realtà cosa hanno scoperto in questi giorni? Hanno scoperto che non c'è niente di nuovo. No, sarebbe un po' come dicono a MasterChef, io sono appassionatissimo di MasterChef, sarebbe semplicemente un rivisitare ricette antiche. Sì, perché hanno scoperto che all'uomo di Neanderthal piacevano le larve, questo analizzando i micro residui tartarei dei denti di alcuni Neanderthal. Hanno scoperto che la loro dieta non era fatta solo di grandi mammiferi, ma anche erano ghiotti di grandi larve di legno e insetti, belle, succose, come mangiare una caramella gommosa, ed erano considerati un superfood dell'epoca.

0: Oh, non so se vi ricordate, sì, la notizia ne abbiamo parlato forse un paio di settimane fa, no? Di quello che sta capitando al Messico, in particolare a Città del Messico che sta sprofondando, sta calando proprio, cioè si abbassa di diversi centimetri ogni anno. Questo sta creando problemi anche ai prossimi mondiali di calcio, quelli che si tengono negli Stati Uniti, ma qualche partita si tiene anche allo stadio Azteca di Città del Messico, storico stadio di grande calcio. Beh, i geologi hanno lanciato questo allarme perché a causa appunto del progressivo abbassamento delle falde acquifere di tutta la città, ecco, in particolare l'area dello stadio sta subendo uno sprofondamento che è millimetrico ma costante, e quindi insomma bisognerà lavorarci su per poterlo rendere agibile poi per i prossimi mondiali.
1: 5 in condotta.
2: VRN Radio, più l'ascolto.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: La regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
19: Sono le 15.
0: WRN Radio.

Ah, la voglio pure io, eh. Anzi, una bella idea secondo me per persone che sono alla ricerca di occupazione. E la notizia arriva dal Benga, dove c'è questo particolare lavaggio auto che si chiama Lady Wash. È un gruppo di donne che hanno deciso di mettersi assieme per lavare le auto. Cioè, ma non è un lavaggio auto dove tu vai lì, vabbè, insomma, ce ne sono già gestiti da sole donne, ma vengono loro a casa tua, a domicilio. Ecco, niente a che vedere con quello che immagino certi maschietti, no, sai, le donne in bikini che ti lavano l'auto e tu stai lì dentro, loro ti puliscono il parabrezza. No, niente di tutto questo, molto professionali, arrivano a casa e ti rimettono a nuovo l'auto.

0: Note.
1: Beh, ve le ricordate il furto al Louvre dello scorso anno? Dove hanno fatto sta cosa incredibile, rocambolesca, da film? Ecco, sì, proprio da film. Infatti diventerà un film in sala nel 2028, quindi tra due anni, il film sul furto del secolo che c'è stato appunto al Louvre dello scorso anno. Poi come è andata a finire? Li hanno beccati o non li hanno beccati? Mi sono un po'

0: forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot.
4: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
5: WRN Radio. The more you hear it, the more...

ma è uno dei trend che girano sui social, particolarmente su TikTok, perché è sempre TikTok che lancia questi trend, no? Che riguarda l'ananas. L'ananas poi con la bella stagione, quando inizia il caldo, è dissetante, fa bene, insomma, tra l'altro è anche un frutto che non costa tantissimo, quindi evviva l'ananas. E beh, sta diventando virale in questi giorni sui social l'ananas per questa curiosità chimico-gastronomica. Cioè, allora, si dice che aggiungere un pizzico di sale sull'ananas fresco non lo rende salato, ma neutralizza gli acidi amari, facendo percepire il frutto come decisamente più dolce. Cioè, ci metti sale e sembra più dolce, e se ci mette lo zucchero, non lo so.

0: 5 in condotta.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente, però non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di ferirti.

0: come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va, con sensi di colpa stessi ogni volta, ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: La tecnologia cosa non riesce a fare, eh? È stato presentato questo prototipo di microchip dotato di intelligenza artificiale, naturalmente quello ormai non manca mai, in grado di analizzare i composti organici volatili presenti nel respiro umano, cioè praticamente ti analizza il fiato, ecco, l'alito. È riuscito questo strumento a diagnosticare con estrema precisione l'insorgenza di alcune patologie polmonari prima ancora dei test clinici standard, cioè riesce ad analizzare l'alito delle persone praticamente in base a questo, dice guarda che c'hai un problemino, eh.

0: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot.
2: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con

Oh, quando è che finisce il Grande Fratello? Non lo so, non l'ho seguito per niente quest'anno, ma già sappiamo come andrà a finire, o almeno già ce l'ha detto l'intelligenza artificiale. Infatti questo software di analisi predittiva, pensate, ha elaborato i dati dei trend social, dei commenti online degli ultimi mesi e ha già decretato il podio, dice, insomma, secondo l'intelligenza artificiale è già deciso matematicamente con scarti minimi, e quindi questo potrebbe dimostrare che come i nostri gusti anche televisivi siano ormai totalmente prevedibili dai dati. Sta cosa mi inquieta.

0: Ah, il fatto che l'intelligenza artificiale già da sola riesce a capire quali saranno i nostri gusti, le votazioni, così via, le elezioni. Mamma mia, impressionante. Va bene, siamo arrivati ai saluti, vi aspetto domani. Ciao da Ivano Visonà.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura, sull'SP2 Cisterna Campoleone al chilometro 1500, a causa di un incidente, la strada è chiusa in entrambe le direzioni. Ci troviamo nel territorio comunale di Cisterna di Latina. Andiamo sul raccordo anulare, in carreggiata interna rallentamenti per traffico intenso tra Cassiabis e Salaria e più avanti tra Nomentana e Prenestina. In esterna, code a tratti tra la Via del Mare e Appia. Sul tratto urbano della Roma Teramo si rallenta tra Portonaccio e la tangenziale est verso quest'ultima. Nel senso opposto stessa situazione tra Togliatti e raccordo anulare. Infine su via Cristoforo Colombo traffico rallentato con code tra via di Mezzocamino e via di Acilia verso Ostia. Da Daniele Sirio e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16:01.
0: VRN Radio.

Benvenuti a tutti, buon mercoledì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, pronto per accompagnarvi anche oggi. Un'altra bella giornata, un'ora a nostra disposizione nel magazine con tante notizie di attualità, anche fantascientifiche, che in realtà esistono per davvero. Infatti la prossima notizia è una cosa che potrebbe interessare a un bel po' di persone, soprattutto a chi tende normalmente a viaggiare tanto con l'auto per lavoro o viaggi familiari, quindi passa ore in auto e spesso non si trova un autogrill libero, soprattutto quando abbiamo problemini intestinali. Ne parliamo tra poco.

Allora, amici di The Mag, immaginate una scena insieme a me, siete in coda, in viaggio, avete ancora un bel po' di ore davanti a voi, c'è un traffico intenso, quindi siete fermi, ci sono chilometri davanti di auto e nei dintorni non c'è nessuna area di servizio e ci sono delle esigenze fisiologiche, no? Abbiamo un certo bisogno di trovare un autogrill.

dirlo, fa veramente ridere, però effettivamente esiste ed entra in funzione il meccanismo. È tutto progettato per uscire solo quando serve veramente. Non è un concept, ma è un progetto concreto pensato per chi passa ore appunto in viaggio. Quindi mettiamo in mezzo i camionisti, le famiglie, chi fa spesso viaggi lunghi. Geniale o eccessivo, secondo voi? Da che parte ci dobbiamo schierare? Di sicuro è uno di quei casi in cui la tecnologia non si limita a migliorare l'esperienza, ma cambia proprio il modo in cui immaginiamo un'auto, da mezzo di trasporto come è sempre stato, a spazio totale, dove si può fare qualsiasi cosa.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot.
2: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.

C'è una grossa novità molto interessante. Addio a carta e penna, non per tutto, ma per le constatazioni amichevoli. Infatti arriva il CD digitale, diventa digitale.

Dopo anni e anni di fogli compilati a mano, firme, anche errori e tempi abbastanza lunghi, cari amici di The Meg, arriva una novità che cambia completamente la gestione degli incidenti ed è il modulo di constatazione amichevole che diventa digitale. Significa che tramite un'applicazione o comunque varie piattaforme che si possono trovare online sarà possibile compilare tutto direttamente dal nostro smartphone e si farà tutto in modo veloce, guidato, con meno margine di errore. Ed è un passaggio che punta a semplificare la burocrazia, accelerare le pratiche assicurative, perché uno dei problemi principali è sempre stato proprio quello degli errori, no? nella compilazione. È capitato un po' a tutti di sbagliare qualcosina e quindi devi rifarlo, i tempi si allungano sempre di più. Invece il sistema guida l'utente passo dopo passo, rende il processo più chiaro, immediato. Resta comunque una condizione fondamentale per entrambi i conducenti, no? Che devono essere d'accordo e quindi possono poi procedere con il CID digitale, ma nel complesso è un salto in avanti importante. Meno carta, meno confusione e soprattutto quello che desideriamo di più in questi ultimi anni: più velocità.

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com powered by Tecnotel. Spot.
1: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
2: The more you feel it.

C'è una storia che sembra quasi una sfida contro il tempo. Un uomo con la sua auto e un obiettivo preciso: portare il contachilometri a 7 cifre, esattamente 1 milione. Chi è che mai è riuscito a vedere sulla propria auto 1 milione di chilometri, no? Una cosa secondo me veramente molto molto molto rara. E invece lui ci è riuscito con quest'auto che ha portato avanti per 15 anni, ha macinato un bel po' di strada, ha mantenuto la macchina in ottime condizioni, no? La manutenzione è stata continua. Molte auto moderne oggi invece vengono cambiate, non lo so, a 300-400 mila chilometri. Lui invece è andato molto oltre, fino ad arrivare a 999.999. Il momento poi è arrivato, lui ha deciso di riprenderlo con il telefono, nel frattempo gridava, urlava, era molto felice di tutto questo, per vedere quel numero storico, 1 milione. E invece no, esattamente in quel momento il contachilometri si è resettato, da 999.999 è diventato zero. Tarallo, come dice un influencer che seguiamo sui social, come se tutto ricominciasse, no? Questa notizia è diventata virale al punto che il produttore dell'auto ha contattato il proprietario offrendogli una vettura nuova in cambio di quella vecchia, perché quell'auto non è più solo un mezzo, ma è diventata una storia, un messaggio, forse anche una domanda: quanto possono davvero durare le cose se smettiamo di cambiarle troppo presto? Magari quell'auto che abbiamo deciso di cambiare a 300 km perché è troppo vecchia, se con la giusta manutenzione potevamo portarla, spingerla ancora oltre, non dico 1 milione perché è veramente un numero quasi impossibile da vedere, però se ci è riuscito lui ci possiamo riuscire un po' tutti noi. Che strano.

0: The Mag, il magazine senza tabù.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.
2: VRN Radio, più l'ascolto.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura sull'SP2 Cisterna Campoleone la strada è chiusa in entrambe le direzioni tra via Appia e via Giovanni XXIII a causa di un incidente avvenuto al chilometro 1,500. Ci troviamo nel territorio comunale di Cisterna di Latina. Andiamo sul raccordo anulare, in carreggiata interna code per traffico intenso tra Cassia Bis e Salaria e più avanti si rallenta tra Nomentana e Prenestina. In esterna code a tratti tra la Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud. Sul tratto urbano della Roma Teramo rallentamenti tra tangenziale est e lo svincolo di Tor Cervara verso il raccordo anulare. Sulla via del mare si sta in fila tra raccordo anulare e Vitinia verso Ostia. Infine sempre verso il litorale su via Cristoforo Colombo traffico rallentato con code tra via di Mezzocamino e via di Acilia. Da Daniele Sirio e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17 e un minuto.
0: VRN Radio.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Ma buongiorno raga, tra pochissimo cominciamo un'altra puntata, è mercoledì, quindi siamo pronti per darvi notizie che riguardano appunto la musica, le nuove uscite discografiche e quant'altro. Io sono Fabio Meli, questo è VRN Radio, in console c'è Buon Miguel, tra poco parliamo di Jimmy Page, il colosso fondatore dei Led Zeppelin, ma anche di Puff Daddy, che ogni tanto torna da questi microfoni. Quindi non andate via, restate lì amici, fatevi il vostro viaggio insieme con noi dal rientro del lavoro fino a che non arrivate a casa, dalle 17 alle 18 siamo qua con Super Hit.

male che cominciamo bene la puntata. Vai. Godzilla, c'è ancora in giro Godzilla? Questo è Super Hits con Fabio Meli, buon pomeriggio a tutti, parliamo di Jimmy Page e Puff Daddy, torniamo a parlare di lui. Mr. Combs. Perché Jimmy Page ha debuttato sul palco del Saturday Night Live insieme appunto a Puff Daddy con questa canzone, Come With Me, brano della colonna sonora del film Godzilla. Questo è successo quando uscì il film, siamo tornati indietro un po' negli anni, no? Con Morello dei Rage Against the Machine suonava il basso di questa versione, ma si sente, eh? Vai, vai, vai, senti che ho. La diretta TV rimase quasi invisibile per lasciare tutta la scena ai due giganti, cioè era nel dietro le quinte, probabilmente così. Altro che amiamo in causa i puristi del rock dell'epoca colsero questa performance con assoluta freddezza. Ora io mi domando perché. È un pezzo bellissimo. Perché criticavano la scelta di trasformare l'epica Kashmir in una base ritmica con il rap. Vabbè, è un esperimento alla Puff Daddy, ma dai, ma che critica vuoi fare? Ti permetti di criticare Jimmy Page, ma non se ne parla neanche. Jimmy Page, fondatore anima dei Led Zeppelin, considerato uno dei chitarristi più influenti della storia, capace di quel 1998 di traghettare il mito degli anni 70 nelle sonorità dell'hip hop. Cosa rispose di Jimmy Page? Rispose con un bel chi se ne frega.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì, e te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot!
4: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
5: WRN Radio. The more you hear it, the more you

Se ne parla in continuazione del biopic di Michael Jackson, dal titolo Michael. Ho visto il film, l'ho visto, ho fatto anche uno speciale a due voci insieme a Laura, tutto molto bello. Diciamo che questo biopic ha riscritto un po' la storia del cinema, ha incassato, pensate, 217 milioni di dollari a livello globale nel solo weekend di apertura. Siete andati a vederlo? No, ragazzi, io per dirvi, avevo una a fianco che sapeva a memoria tutte le canzoni e che col piede batteva a tempo la musica. Ma ti pare che al cinema uno debba scatenarsi sto modo? Sappiamo tutti ormai che il nipote di Michael Jackson, del re del pop, Jafar Jackson, vista la sua somiglianza fisica e i suoi movimenti quasi addirittura impressionanti, hanno lasciato senza parole i fan, ma soprattutto anche i collaboratori dello storico cantante, che hanno detto: ma è uguale, cioè, ma è incredibile. Molti esperti del settore e fan considerano il film un trionfo emotivo che restituisce giustizia all'artista, e in effetti sì, anch'io l'ho vista così. Cioè, basta con le polemiche, tutto quello che è successo. Questo film restituisce l'arte di Michael Jackson a Michael Jackson, sicuramente. Prima l'hanno accusato il film di essere troppo mieloso, troppo Poi invece si sono un po' riveduti i critici. E adesso no, sai che c'è, mi piace. Vai a cagare. Scusate il termine. È prodotto da Graham King, diretto da Anton Fuqua, che è l'esperto perché ha già fatto anche il biopic di Rhapsody. E per un esordio come attore in un film biografico, per quanto riguarda Jafar Jackson, è un exploit eccezionale. La domanda che si pongono tutti: che succederà da qua in avanti?

Super Hits, dove la musica del momento incontra il tuo ritmo.

Sì, sì, è lui, ragazzi, è lui. È il maiale più famoso del mondo. Oltretutto volante. Qua a Super Hits adesso vi parliamo di questo cofanetto che sta per uscire. È un cofanetto triplo. Si intitola Animals Against the Wall, tributo ai Pink Floyd, volume 2. È un'ambiziosa raccolta che reinterpreta due capolavori appunto di questa band del periodo 1977-1979. Adesso vi racconto la storiella del maiale, se non la sapete. Sì, perché la copertina dell'album originale di Animals, per fare quel maiale che vola sopra le fabbriche, fu usato un maiale gonfiabile che scappò via volando. E questa ha trapassato addirittura un aeroporto, tant'è vero che alcuni piloti hanno segnalato via radio la presenza di un suino volante a 6.000 metri di quota. Ci posso credere. In questa trasmissione abbiamo parlato della cassa che era caduta ai Pink Floyd nella manica, recuperata e ancora funzionante. Tante altre avventure, adesso anche il suino che vola sull'aeroporto. Come l'ha presa la critica da questo progetto? Un'operazione coraggiosa. Dice che loda la capacità del curatore Bill Sherwood di unire questi mostri sacri del prog e del jazz rock appunto per rieleggere uno dei capolavori di Waters e Gilmore, uno dei tanti capolavori. Il tributo vanta un cast stellare, ragazzi, nomi del calibro come Al Di Meola, Rick Wakeman, Ian Anderson, sì, quello dei, proprio quello dei Jethro Tull, tutto riunito in un box set di celebri rivisitazioni All Stars appunto di Animals e appunto The Wall. Ora state attenti a guidare, perché sulle vostre teste potreste vedere un maiale che vola. Ho fatto

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot.
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.

In questa trasmissione, nell'arco di 3 anni da quando va in onda, ci sono sempre delle rubriche fisse. Una è quella dei Beatles, quella dei Rolling Stone, quella di David Bowie, ma c'è anche quella degli Oasis, perché ne hanno combinate di cotte e di crude. Però stavolta la utilizziamo per parlarvi di un annuncio ufficiale, perché uscirà il documentario sul tour della Reunion che avete visto nei palazzetti, almeno chi ci è potuto andare. Oasis Live 25, che arriverà nelle sale cinematografiche in streaming su, e anche in streaming sulla Disney Plus entro la fine del 2026. Sarà un bel documentario, vedremo cosa è successo durante questo tour per chi non ci è andato. Per il lancio di questo tour del 2025 si sono messi in coda oltre 10 milioni di fan da tutto il mondo, stabilendo il record assoluto per il botteghino del Regno Unito. Ragazzi, sono gli Oasis. I fan e la critica sono già in fermento, perché il film conterrà le prime interviste insieme rilasciate da Liam e Noel Gallagher. Speriamo che non si siano picchiati dopo oltre 25 anni dai famosi silenzi e dei famosi litigi. Il progetto è firmato da Steven Knight, celebre creatore della serie Peaky Blinders, e promette un accesso senza precedenti ai backstage degli Oasis, quindi assolutamente da vedere cosa succede, alle prove del palco e tutto quello che concerne un tour degli Oasis. Io sono veramente curioso, però ho un problema: non ho Disney Plus, quindi non so come farò a vederlo.

0: perfetto, anche oggi abbiamo finito la puntata. Ci sentiamo domani sempre al solito orario alle ore 17. Non sbagliamo l'orario, mi raccomando, accendete la radio sempre con Super Hits, sempre con Fabio Meli. Qui su VRN Radio continueremo la nostra avventura di questa settimana per quanto riguarda il giovedì, quindi vi aspetto domani, sempre puntualissimi da queste frequenze, come si diceva una volta. Grazie a tutti da Fabio Meli, a domani.
1: WRN, your radio station.

0: N Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura sulla SP2 Cisterna Campoleone è riaperto in entrambe le direzioni il tratto precedentemente chiuso a seguito di incidente tra via Appia e via Giovanni XXIII. Ci troviamo nel territorio comunale di Cisterna di Latina. Andiamo sul raccordo anulare, in carreggiata interna code per traffico intenso tra Cassia Bis e Salaria e più avanti code a tratti tra Nomentana e Prenestina. In esterna anche qui code a tratti tra la Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud. Ci spostiamo sul tratto urbano della Roma Teramo, rallentamenti tra la tangenziale est e lo svincolo di Tor Cervara verso il raccordo anulare. Andiamo sulla via del mare, si sta in fila dal raccordo anulare a Vitinia verso Ostia. Infine sempre verso il litorale, su via Cristoforo Colombo, traffico rallentato con code tra via di Mezzocamino e via di Acilia. Da Daniele Sirio, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17:59.
4: VRN Radio.
5: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
6: Quello che segue avviene fra le 18 e le 19.
7: Sulle onde della musica. Sulle onde della musica e notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
8: Salve a tutti, un'altra puntata di Sulle onde della musica, anche oggi mercoledì in diretta come sempre. Bene, e un saluto a voi, un abbraccio, un saluto a Fabio e la sua Super Hits. Bene, possiamo iniziare? Sì, sicuramente. Iniziamo con un bel brano questo del 1991, i Dire Straits con la bellissima, famosissima Colin Harris.

Every Street è stato l'ultimo album dei Dire Straits, quello che conteneva appunto questo brano Calling Elvis. Adesso a chi piace il suono dell'Hammond, sicuramente tanti, tantissimi, soprattutto quelli che hanno vissuto la propria gioventù e magari anche un po' più datati, e hanno vissuto gli anni del grande rock, nel quale appunto faceva capolino molto spesso, era quasi obbligatorio per quasi tutti i gruppi rock avere anche oggi, per carità, anzi oggi è diventato ancora più particolare avere un Hammond nella band. E questo è molto particolare perché ha un suono tutto suo, tutto particolare.

L'undicesimo album dei Deep Purple con la formazione storica, la Mark II, dopo 11 anni di separazione, Perfect Strangers è il brano che abbiamo ascoltato, è l'album.

0: radio station.
1: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Dunque, prima dello spot abbiamo ascoltato famosissimo brano dei Genesis del 1986, faceva parte dell'album Invisible Touch. Quella abbiamo ascoltato era Tonight, Tonight, Tonight sulle onde della musica.

la chiamavano la regina del rock, Tina Turner, the best o simply the best, come vi pare. 1989 dall'album Foreign Affair. In effetti poi The Best è un brano del 1988, quindi l'album precedente, l'anno precedente, era ed è un brano di Bonnie Tyler sulle onde della musica.

Famosissima Stop Loving You dall'album The Seventh One, del che anno era questo? 1988, sì.

0: radio station.
1: 50 morti,
2: 94 feriti.
1: In una sola stagione di caccia, per ogni giornata, un morto o un ferito. E il prossimo bersaglio potresti essere proprio tu.
2: È più importante il loro divertimento o la tua sicurezza?
1: Fermali ora. Aderisci ai comitati Caccia il Cacciatore. Ti basta una firma. www.caccialcacciatore.org. Telefono 320 89 679 49.
2: Campagna promossa dall'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Caccia.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
4: Prima dello spot, gli Yes con la famosissima It Can Happen, contenuta nell'album 90-125, era il 1983, 90-125, il famoso album degli Yes, quella lì che conteneva, giusto per intenderci, Owner of the Lonely Heart. Bene, adesso invece ci ascoltiamo, anzi vediamo come suona questa chitarra, questa famosissima Gibson Les Paul standard del 1959.

Era il 1969, World of Love, un brano delle Zeppelin contenuta nel loro secondo album, sì, secondo album 1969, abbiamo detto. Adesso contiamo fino a 4 e facciamo partire il prossimo brano. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3.

Era il lontano 1972, scritta e musica e testo di, e cantata anche da Roger Waters. 1972, diceva, faceva parte dell'album Bob Stewart by Clouds, brano che abbiamo ascoltato, Free Four, e faceva parte anche della colonna sonora del film Le Vallée di Barbet Schroeder. Adesso che c'è?

Si capisce che è stato registrato negli studi a Napoli, nei quartieri spagnoli, sicuramente. Eam, bella. Allora, quindi Breakfast in America, credo che ha venduto oltre 20 milioni di copie. Album famosissimo, 1979, con il prossimo brano si chiude Sulle onde della musica, quindi vi saluto e vi do appuntamento a domani. The Alan Parsons Project, il prossimo brano Children of the Moon, faceva parte di quel famosissimo album degli Alan Parsons Project del 1982, Eye in the Sky, Children of the Moon. L'ho detto, ci vediamo domani, sempre domani è giovedì, quindi se ascolterete una replica di marzo, se non sbaglio, e anche venerdì chiaramente. Noi dal vivo ci risentiamo lunedì prossimo. Buona serata, buon proseguo e buon ascolto con Alan Parsons Project. Ciao.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalle redazioni di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dalla statale Pontina, in direzione Latina segnaliamo un incidente che provoca code all'altezza di Aprilia Nord tra via dei Rutoli e via Nettunense. Andiamo sul raccordo anulare, in carreggiata interna code per traffico intenso tra Cassia e Salaria, a seguire code a tratti tra Nomentana e Prenestina e più avanti tra Ardeatina e Pontina. In esterna anche qui code a tratti tra la Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud. Ci spostiamo sul tratto urbano della Roma Teramo, rallentamenti tra la tangenziale est e raccordo anulare verso quest'ultimo. Sulla Roma Fiumicino code tra via della Magliana e via del Cappellaccio verso l'Eur, nel senso opposto tra via Cristoforo Colombo e via della Magliana. Andiamo sulla via del mare, si sta in fila tra raccordo anulare e Vitinia verso Ostia. Infine sempre verso il litorale, su via Cristoforo Colombo traffico rallentato con code tra via di Mezzocamino e via di Acilia. Da Daniele Sirio e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 18:59.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai,

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaollos lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot.
2: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con mare in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
3: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
4: VRN Radio. Più l'ascolti,

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: questo inutile show.
1: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
2: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
1: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
3: Stop! Prima di dipendere dalla solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
4: VRN Radio. Bellissima.
5: VRN Radio. Your radio station.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN Radio. The more you hear it,

0: Tune Radio. Solo grandi successi.
1: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri?
7: Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
17: Sono le 20:01.

0: Buonasera amici di Rainbow, ben ritrovati anche questo mercoledì. In queste giornate le lancette scorrono più veloci, le giornate sembrano sempre più corte, ma noi siamo qui pronti a fermare il tempo. Rainbow ci consente di rilassarci insieme a voi, di riflettere, di sorridere, qualche volta ci si arrabbia pure.
1: Buonasera!
0: Rieccolo qua, lo volevo presentare in maniera più tranquilla, invece lui è sempre lo stesso, non cambia mai, il nostro gigante buono.
1: Ci sono anche io, il vostro gigante buono Saverio Senzio. Come state? Mi auguro che tutto vada alla grande. Ma anche questa sera non ho avuto una presentazione degna del tuo eloquio, capisci?
0: Questa sera parleremo di salute, parleremo di movimento, di corpo, di mente, ma affronteremo anche una storia durissima che arriva dalla cronaca, che ci costringerà a fare qualche riflessione profonda.

0: Il ruolo delle famiglie è sulla tutela dei minori. Poi nel finale vi porteremo anche al cinema. Allora, ti farò tra poco due domande, quindi preparati bene, perché le collegheremo a due notizie successive.
1: Ottimo,
0: quindi
1: sono pronto.
0: Voi restate con noi, mettetevi comodi, abbassate i pensieri, alzate il volume, perché questo è Rainbow.

0: Caro Saverio, parto da una domanda semplicissima, sì, ma anche un po' crudele. Quante flessioni riesci a fare senza fermarti?
1: Flessioni? Flessioni. Ma manco una, cioè, ma non ci provo nemmeno.
0: Allora, a 20 anni uno...
1: Le flessioni a me, Gesù, ma vedete che offesa. Allora, no.
0: Sono sincero, manco io sono riuscito mai a farne più di 3-4 no, consecutivamente. A 20 anni uno si sente Rocky Balboa. Dopo i 40 già una flessione fatta bene viene celebrata come un miracolo sportivo. In verità in rete sta facendo discutere un articolo che parla proprio di questo: il numero di piegamenti sulle braccia che una persona dovrebbe riuscire a fare in base all'età. La cosa interessante non è tanto il lato estetico, ma quello medico. Allora, secondo molti studi, la capacità di fare flessioni è collegata non solo alla forza muscolare, sì, ma anche allo stato generale del sistema cardiovascolare, alla resistenza e perfino alla longevità. Tradotto.
1: Certo.
0: Se il corpo regge,
1: sì.
0: Probabilmente stiamo invecchiando meglio. E qui arriva il punto interessante. Almeno nel mio caso avrò già 100 anni. Nel tuo caso più o meno siamo nelle stesse condizioni.
1: No, sarò già morto.
0: Quindi noi italiani ci dividiamo in due categorie, ecco: quelli ossessionati dalla palestra e quelli che considerano l'attività fisica l'alzarsi dal divano o dal letto per prendere il telecomando. Il problema è che il corpo presenta il conto. E non lo fa solo coi chili di troppo, lo fa con la stanchezza cronica, col fiato corto, coi dolori articolari e con la pressione alta. Anche perché oggi noi viviamo seduti. Viviamo seduti dalla mattina alla sera, in macchina, in ufficio, davanti allo smartphone. Perfino il tempo libero è sedentario, quindi basta una rampa di scale che si trasforma in una spedizione sull'Himalaya. Quindi non dico che dobbiamo cominciare a fare le flessioni, perché non è né per me né per te, magari chi ci riesce, beh, fortunato lui, siamo contenti per lui, però cominciamo a fare sana attività fisica, soprattutto adesso che le giornate si allungano, anche il tempo diventa più clemente, quindi ce lo consente durante la giornata. Quindi un po' più di moto, un po' più di attività fisica.
1: Bene, bene, prenderò appunti. Per il momento, poi giuro mi applico, ce la farò.
0: Non sempre solo flessioni, ma anche una bella camminata.
1: Ah, bella passeggiata, sì, bella, cioè, passeggiata. Io sono uno che cammina tanto.
0: Può
1: fortunatamente
0: essere un ottimo punto di partenza per stare
1: 7 meglio. 7 km al giorno io li faccio, di buon mattino.
0: Col pensiero.
1: No. Proprio praticamente a me piace molto, arrivata la primavera.
0: Domani ti seguo. Voglio vedere quali sono questi 7 km.
1: 7 meno 10 il perimetro di Fratta Maggiore.
0: Il perimetro.
1: Cioè il paesello dove abito.
0: Domani ti seguirò.
1: Va bene.

0: COOPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COOPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: WRN. Your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: Poiché io esco presto la mattina,
1: sì.
0: Allora, domani mattina farò il giro perimetrale del tuo paese.
1: Okay.
0: Voglio beccarti.
1: Non posso offrirti il caffè, però, no, perché veramente scendo tuta, scarpe da ginnastica.
0: Voglio solo vedere se
1: non lavo neanche
0: detto.
1: Il viso. Vado e poi torno a casa. E devo dirti la verità, cioè, questo adesso torniamo serie, però veramente. Con tutta la stanchezza, perché a volte farlo alle 6:20 di mattina, poi più si avvicina l'estate, più uno esce prima per non incontrare il caldo. Gli ultimi, forse l'ultimo chilometro è veramente una festa di bestemmie, cioè chi me l'ha fatto fare, dormivo un'ora in più, ero comodo a casa, facevo colazione. Però ragazzi, così come in tutte le attività fisiche, basta una doccia, credetemi, ora non è che devo fare il bruciapelo sociale, sono la persona meno indicata, però basta una doccia per uscire carichi di energia. Sappiamo che a livello fisico si liberano endorfine, tutte cose che ci fanno stare bene. Provateci, anche se l'ultimo chilometro vi fa bestemmiare.
0: Mi voglio ricollegare a queste cose che stai dicendo per affrontare il tema di adesso.
1: Vai.
0: Altra domanda esistenziale,
1: sì.
0: Moderna. Ma questi famosi 10.000 passi al giorno,
1: sì,
0: servono davvero oppure no? Perché per anni ci hanno ripetuto questa cifra come fosse una legge universale. 10.000 passi al giorno, ma se ne fai 1999, sei destinato al fallimento esistenziale, servono lo stesso o basta il movimento?
1: No, secondo me basta muoversi, cioè fare movimento, ma non il movimento comune, basta fare un po' di attività sportiva.
0: Bravo, sei aggiornato, perché la scienza sta ridimensionando parecchio questa teoria dei 10.000 passi. Studi recenti spiegano che i benefici per la salute possono arrivare anche con meno passi, purché ci sia costanza e movimento quotidiano. Quindi è una notizia importante, perché rende il benessere più accessibile, perché molte persone pensando ai 10.000 passi, no, forse non ce la fa. No, ne fate anche 1.000, ma l'importante è la costanza di farlo tutti i giorni e di farlo quotidianamente, appunto il movimento.
1: Bene, bene, qui allora io mi salvo.
0: Quindi ti salvi.
1: Vedi?
0: Quindi domani probabilmente ti beccherò.
1: Vieni
0: perché
1: con
0: non
1: me.
0: Farai 10.000 passi.
1: Vieni con me.
0: Ma ne fai appena 100.
1: Domani vieni con me
0: per andare a buttare la spazzatura.

0: Allora, Saverio, adesso cambiamo tono perché c'è una notizia che ci ha colpiti profondamente. Allora, la storia di un bambino di 11 anni costretto a lavorare nella stalla e picchiato ogni giorno dal padre con una cintura usata come frusta. Una vicenda durissima, una di quelle notizie che fanno male anche solo ad ascoltare. La cosa più inquietante è che quando emergono queste storie, tutti poi si chiedono sempre la stessa cosa: com'è possibile che nessuno abbia mai visto niente? Già, perché spesso la violenza domestica vive nel silenzio, dietro porte chiuse, dietro frasi come "sono cose di famiglia". E invece no, quando c'è violenza su un minore non esiste privacy che tenga, perché esiste il dovere morale di intervenire, perché poi un bambino non può difendersi da solo.
1: Assolutissimamente sì, anche perché è facile girarsi dall'altra parte, ma anche come autogiustificazione. Però non va bene, ragazzi, cioè oggi la comunità, dobbiamo tornare ad essere comunità dove ognuno è attento all'altro, non per essere in piccione, perché sono due discorsi completamente diversi, ok? Il farsi i fatti degli altri e invece il guardare che come comunità tutto funzioni regolarmente.
0: No, noi più volte lo abbiamo detto, lo ammettiamo, uno schiaffo ogni tanto fa bene, anche noi siamo cresciuti così e siamo cresciuti bene, però ci sono dei casi estremi in cui che vanno sicuramente denunciati, perché poi la paura non educa, la paura spegne, perché poi essere autorevoli non significa essere violenti, non significa umiliare, cioè l'educare non significa dover umiliare le persone. E quindi a volte una segnalazione può salvare un bambino, e magari se ci sono ragazzi all'ascolto che vivono situazioni complicate, noi diciamo una cosa importantissima: chiedere aiuto non è tradire la famiglia, è proteggere se stessi e quindi affidarsi ad altre persone che magari possono aiutarli.
1: Assolutamente, chiedere aiuto è creare una rete e fare un giro di solidarietà. E mi raccomando, chi sta ricevendo la richiesta non si permetta di voltarsi dall'altra parte. Cioè, a volte noi possiamo anche sentirci inadeguati, ma oggi fortunatamente ci sono reti e strutture che supportano in tutto e per tutto la persona vittima di violenza domestica, in questo caso i bambini, quindi basta veramente girarsi e fare una chiamata, se non ci sentiamo di metterci in gioco, perché non è condannabile, ragazzi, tutti vanno rispettati, però mettere la testa sotto la sabbia, come suol dirsi, quello è veramente penoso. Cioè, io lo dico senza giri di parole, non ho filtri. Basta a volte fare una telefonata, segnalare alle strutture di competenza, si è fatto il proprio dovere e va bene già, ma mai voltarsi dall'altra parte.
0: E dopo questo momento di riflessione, noi ci fermiamo qualche istante per ascoltare della buona musica. Rainbow continua tra poco.
1: Tra poco al cinema.

0: nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot.
2: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
3: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.

0: mercoledì e come ogni mercoledì andiamo al cinema e andiamo a vedere Mother Mary. Mother Mary è una cantante pop che dopo una lunga assenza conseguente a un avvenimento tragico sta per tornare sulle scene. Nell'imminenza dello show avverte che nessuno degli abiti che le sono stati posti aderisce alla sua più intima essenza, quindi si precipita dalla fashion designer Sam Hansen, che un tempo fu la persona che lei era più vicina. Il legame tra le due ha subito una lunga interruzione ed ora l'una ha bisogno dell'altra, ma l'altra non sa quanto possa essere disposta ad aiutarla. David Lowery, con un budget decisamente più consistente rispetto al passato, non rinuncia alla propria indipendenza. Si diverte a mescolare le carte affrontando contemporaneamente temi legati alla religione, all'esoterismo, allo show business, alla moda, al tempo e alla morte. Le due attrici, Anne Hathaway e Michaela Cole, offrono un livello interpretativo decisamente alto. Lowery scruta il lato oscuro dell'animo umano che si riveste di tessuti per coprire quelle nudità interiori atavica la cui percezione la Bibbia attribuisce ad Adamo ed Eva. Un film molto particolare, molto, ma che vi fa uscire con un sacco di domande, quindi con tanti spunti di riflessione e di confronto con chi avete portato al cinema con voi. Perché ricordatelo, al cinema non si va da soli, eh? Un po' triste andare al cinema da soli.
1: No, poi il cinema resta un rito bellissimo, quindi le luci che si abbassano, il silenzio in sala, il rumore dei popcorn che costano come un mutuo, ecco. Quindi vedere un film al cinema è ancora un'esperienza diversa, intensa e condivisibile, condivisa. Quindi il consiglio di Rainbow questa settimana è cinema, poltrona comoda e cervello in modalità avventura.
0: Ovviamente sempre dopo averci ascoltato, quindi spettacolo dalle 21:30 in poi.

0: E anche questa sera il nostro viaggio insieme sta per terminare. Abbiamo parlato di salute, di movimento, di equilibrio, ma anche di dolore, responsabilità e umanità, perché Rainbow è anche questo. Un posto dove si ride qualche volta, ma soprattutto si prova a capire il mondo senza superficialità.
1: E soprattutto dove ci si confronta, e noi speriamo sempre di suscitare il dibattito tra voi e chi è insieme a voi e che ci sta ascoltando.
0: Grazie al nostro Gaetano Maria che tiene insieme tutto questo meraviglioso caos radiofonico. Noi torniamo domani sera. Nuova puntata, nuove storie e nuove riflessioni.
1: Nel frattempo fate i bravi, stasera c'è il digestivo, quindi hai voglia a ridere, a stare bene. Saluto tutta la combriccola, non lo faccio da un sacco di tempo, ma la saluto con molto affetto. Invece con me e con il mitico dottor Auletta ci ritroviamo domani sera a partire dalle 20.
0: A domani, ciao.
1: Fate
0: ciao.
1: Bene. Ciao.

0: donne libri.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
4: Un'estate da ricordare. Un caleidoscopio misterioso. Un'avventura tra le isole pontine. Omar, Edoardo, Bianca. Tre ragazzi, mille domande tra mappe, simboli e leggende. L'isola di Ponza non è solo mare e sabbia. Qualcuno aspetta da tempo che un mistero venga risolto. Un romanzo giovane, fresco, che parla di amicizia, coraggio e della magia di scoprire il mondo con occhi nuovi. Alessandro Gollin, Omar e il dono dell'isola, casa editrice Leone Editore.
0: Da leggere. Immagina di sedere accanto a Leo Amici e di chiedergli le cose più naturali, complesse o strane che ti vengono in mente. E lui risponde con candore, saggezza e semplicità sul bene e il male, sulla vita e il suo significato, sull'amore, la natura, l'universo, sulla vita e la morte, lo spirito e la fede. È un viaggio questo libro, un viaggio che attraversa i pensieri e il cuore di Leo Amici, conducendoti sempre più vicino alla verità con la V maiuscola. Leo Risposte, a cura di Carlo Tedeschi, Edizioni Dare. Fondazione leoamici.org.
5: Da leggere.
6: Sono Valentina De Ludovico e il mio romanzo è Asimmetria dei giorni pari, edito da Bertoni nella collana Schegge. La storia ci racconta di Marta, che soffre di un disturbo ossessivo compulsivo e che crede di poter salvare le persone nei giorni pari e nei disperi di perderle. Un romanzo che apre una riflessione sulla salute mentale, sui ruoli sociali e sulle possibilità di rinascita.
0: Da leggere.
7: La biografia più aggiornata di Carl Gustav Jung, un ritratto a tutto tondo dello psicologo svizzero anche alla luce dei temi e delle esperienze avute con il mistero, parapsicologia, medianità, alchimia, astrologia, I Ching, UFO. Un saggio alimentato da lunghe e appassionate ricerche sulla vita del maestro svizzero, le cui scoperte nel campo della psiche fanno ormai parte del patrimonio di conoscenze di chiunque abbia a cuore la propria interiorità e la propria evoluzione. Paola Giovetti, Carl Gustav Jung, Il grande sciamano, Edizioni Mediterranee.
1: Da leggere.
0: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
8: Sono le 21 e 2 minuti.
9: 2

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: E da oggi mi gioco la reputazione di persona con una certa età che conosce un po' la musica. Perché dico questa cosa? Perché oggi non lavorerò con la regia automatica, cosa che normalmente fanno tutti gli speaker, ma lavorerò proprio con i CD fisico. Oggi mi divertirò a farvi ascoltare delle belle canzoni prese da CD, così la qualità audio migliora anche leggermente. Ben trovati con la voce di Marco Edelweiss, con il Golden Classic, la musica degli anni 70-80, con tante belle canzoni che magari qualcuno di voi dice: oh, finalmente era un po' che non la sentivo, meno male che c'è questa trasmissione. La cosa particolare oggi è che, come ho detto prima, userò i CD, ma c'è una raccolta di una grande radio che ha i titoli che sono messi male, quindi devo andarmi ad ascoltare il CD e presentarvi le canzoni dicendovi possibilmente la notizia, quindi nome e gruppo della canzone. Speriamo di riuscirci in questa avventura, va bene? Siamo pronti per partire?

Cioè, io ci sto provando e oggi c'è la tecnologia che è contro di me. Ho utilizzato un CD e non partiva, mannaggia lui. Va bene, dai, questa è stata una canzone che già ai tempi si diceva che avessero utilizzato questa base musicale degli Chic, che era Good Times, non so se ve lo

i gruppi. Loro sono stati forse i primi comunque a fare la musica rap in un certo modo. Rapper's Delight è la rappresentanza della prima canzone rap molto molto interessante degli anni fine 70, inizio anni 80, che è poi il periodo dove la musica è quella protagonista nel Golden Classic. Adesso c'è anche questa canzone.

0: rispetto al dottore, eh?
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Going back to Meluz due volte al mese per i prossimi 7-8 anni. No, no, ma è così, cioè è stato prescritto proprio, devi mettere nel Golden Classic questa canzone perché è giusto, perché è un grandissimo pezzo del gruppo degli Odyssey, perché è una canzone che è bella da ascoltare, basta, non mi ha dato né altre spiegazioni, assolutamente. Canzone che arriva dopo aver sentito una canzone che non era l'originale, perché l'originale era di Funk Machine, una band che aveva fatto quella versione di Dance on the Groove in un altro modo. Noi oggi abbiamo sentito questa che arrivava da questo disco che si chiama The Original and Definitive Collection, Studio 54, volume numero 1. Poi c'è la musica di Odyssey, come ho già detto prima, e adesso cosa facciamo? Arriveremo alla pausa, perché noi dopo 20 minuti dobbiamo prenderci un attimo un caffè, e quindi lo facciamo accompagnandoci dolcemente con la musica di Patrice Rushing.

0: hear it, the more you feel it.
1: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
0: Your passion for music.

0: momento di dolcezza che abbiamo creato. Questa fa parte della famosa raccolta One Shot 80, si chiama One Shot Easy. Ci sono le più belle canzoni easy listening, partendo da Cat Stevens con Father and Son, ad arrivare a Billa Bounty, Living It Up, ad arrivare a questa grandissima canzone di Gino Vannelli, si chiama Just One Stop. Beh, nel Golden Classic c'è anche questo genere musicale, però principalmente c'è questo qua, quello che ha un po' più di ritmo, anche se in questo caso non è che siamo tanto tanto scatenati. È uno di quelli raffinati da ascoltare tranquillamente con il gruppo di Peter Shark Band. Non è la solita, si chiama Might Pie.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: tanti ricordi dietro questa canzone.
1: Mannaggia.
0: Grande radio milanese che non era quella che forse considerano tutti la più bella d'Italia. Ce n'era un'altra, un po' più rockettara, Peter. Avete capito? Peter Flower. Dai, facciamo nome e cognome. E mi ricordo che questa canzone la utilizzavano loro per fare lo splittaggio della pubblicità tra le varie radio, perché ai tempi il network era fatto in un altro modo, il network radiofonico. C'era questa canzone che serviva per rientrare poi in diretta in tutta la zona dove veniva servito il segnale di quella radio. E io ho incominciato a conoscere la musica di BB&Q Band proprio con questa canzone che si chiama Starlet, grandissimi, già famosi anche per On The Beat, ma questa è stata una canzone che è arrivata un po' in sordina, che comunque ha un ritmo di quelli bellissimi, una di quelle canzoni che proprio ti tengono attaccate e che piacciono veramente tanto tanto. Siete nel Golden Classic, un po' di musica degli anni 70-80, un po' di storia, ogni tanto qualche bella canzone, anzi no, scusate, tantissime belle canzoni, anche con la prossima, c'è Patti LaBelle.

non sembra un po' Rocky questa qui? Ha questo fiato particolare. Io me la vedo la scena di utilizzare questa canzone anche in un remake magari di Rocky, con la musica di It's So March, formazione che faceva del jazz rock americano grandissimi, molto molto successo in America e in Inghilterra con questa canzone del 1970, quella che si intitola Vehicle.

0: Radio.
1: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
2: Your radio station.
3: Golden Classic.
4: Welcome to the sound
3: of 70s and 80s music.

0: Ma che bella musica, ma come mi sto divertendo oggi. Sono andato a prendere anche questo disco qua dei Pleasure, formazione americana che si divertiva a fare dell'ottimo funk disco, in alcuni casi anche jazz. Tanti componenti di questi sono espatriati verso altri gruppi, hanno lasciato però un sacco di belle canzoni, in particolar modo in questo Josie Ass, che è un album che contiene la stessa, c'era Let Me Be The One, c'era soprattutto quella che abbiamo ancora in sottofondo, quella che si chiama Only You, è una di quelle canzoni che ti invita a cantare, proprio a godertela la vita, anche cantando quella bella arietta di quella canzone lì. Adesso c'è un altro personaggio molto importante che nel Golden Classic tantissimo tempo fa passava e spesso e volentieri, adesso l'abbiamo un po' snobbato, ma io sono convinto che torneremo ancora a sentire Peter Brown, perché beh, quando insomma la musica è bella riascoltarla. Un po' la storia, quella che ci ha detto il dottore ascoltando un pezzo qualche tempo fa.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Dovremmo fare un Golden Classic che parte con l'alfabeto, tutte le canzoni con la B fino ad arrivare alla Z o la W. Perché abbiamo passato in ordine di apparizione Patti LaBelle, abbiamo sentito i Pleasure, abbiamo sentito Peter Brown che cominciano con la P, e non potevamo sicuramente non ascoltare anche Patti Austin con questa canzone che è bellissima, si intitola Do You Love Me. Manca poco alla fine del nostro appuntamento musicale che rivede la grande musica degli anni 70-80 protagonista. Adesso c'è uno stagionato Joe Cocker. Che bella che era questa canzone. Faceva parte anche di un film.
1: Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: ringrazio Paolo che ha detto quella sua frase, però questa canzone fa parte di un film che era il sequel di Die Hard, quello con Bruce Willis, quello che si svolge a New York con il personaggio che vuol far saltare quelle bombe mischiando i liquidi. Non so se l'avete visto, forse era Die Hard 3 o qualcosa del genere, che ne ha fatti 3 o 4 o 5, quanti sono arrivati? Vabbè, comunque è una canzone che faceva parte di quel film dove c'era anche Samuel Jackson, in quel caso bellissimo insieme a Bruce Willis. La canzone che però abbiamo ascoltato non è l'originale, perché l'originale appartiene al gruppo dei Loving Spoonful del 1966. Qua siamo intorno agli anni 90 con Joe Cocker che canta Summer in the City. Potremmo quasi salutarci? Lo facciamo? No, dai, abbiamo ancora giusto il tempo di sentire una canzone. Io vi saluto poi alla fine di quella, perché sta per arrivare una delle canzoni più ascoltate alla radio, perché aveva un ritmo molto molto particolare. Sentitela.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri?
14: Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
15: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
16: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
18: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
17: Aiutaci a fermare questa vergogna.
19: Sono le 22.
20: URL Radio.
21: Ci scusiamo per questa interruzione, dovuta a problemi tecnici. Rimanete con noi, please hold on.

0: Rimanete con noi, please hold on, dai!
1: DJ Stivo, un programma scemenze. DJ Stivo.

0: baby.
1: Manifest, get set.
2: Oh, grazie, grazie Marco, che c'è sempre prima di noi.
3: Se ti mi fai lo spelling, puoi anche scriverlo.
2: Ma dopo, ti mando un messaggio dopo.
3: Grazie.
2: Sì. Amici a casa, buonasera, ben ritrovati. Comincia il digerito. È mercoledì, scelte peggiori di questa?
3: No.
2: Forse l'astrologia su YouTube.
3: Ma non so, c'era un film da Italia 1.
2: Non lo so,
3: succedeva.
2: Tante belle cose, intervista tripla stasera. Facciamo una tripletta, ma prima la novità. Si chiama Luca Schetti, il titolo è Ti vedo.
3: Ti vedo?
2: Ma che ti vedo?
3: Caspita, no, maledizione.

0: zia, ti vedo in giro. Ma che ma disco è di una, ha un sound pazzesco questo qua. Diciamo due eccolo, diciamo due cose su questo qua. Allora, avevano Luca Schetti, il titolo era Ti vedo, e debutta insomma sulla scena elettronica con questo brano che è uscito il 15 maggio, quindi fresco fresco. È uno stile particolare perché fonde calore mediterraneo, come avete sentito, sì, e club cultures europea, jazz, e si ispira, pensa un po', Flo, a Napoli, Parigi, sì, e Londra.
1: Caspita, tutti insieme.
0: Pensa che asse che ha fatto Napoli, Parigi, Londra, così.
1: Praticamente un unico rigone da, esatto, qua, da Napoli, esatto, from London.
0: Esatto, esatto, esattamente. E lui cosa fa? Praticamente nasce da un background molto particolare, che è una cultura italiana, jazz, rap, house, e tra l'altro il signor Luca Schetti, dottor Luca Schetti,
1: dottor, certo, commendatore,
0: assolutamente, ha una formazione sassofonistica, pensa un po'.
1: Caspita, quindi non è soltanto...
0: No, infatti. E questo brano omaggia i quartieri spagnoli di Napoli, quindi insomma è molto bello per questo qua. Bravo, bravo Luca, ascoltatelo, tenetelo d'orecchio perché è
1: ci
0: molto bravo.
1: Ci è piaciuto,
0: bravo.
1: Approvato.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, esattamente. Io ho paura.
1: Chi è?
0: Guarda.
1: Come mai?
0: Eccolo là. Sì, buonasera.
2: Buonasera a lei.
0: Ormai sento...
2: Non so chi parlava.
0: No, ma io sento il suo odore prima, il suo profumo, chiedo scusa, prima che lei arriva.
2: E meno male che ancora non mi sta vedendo la laccata in testa che porto. La slinguazzata di vecchio.
0: Mamma mia.
1: Wow.
2: Con chi ho il piacere di parlare questa sera?
0: Allora facciamo il contrario, c'è Flo e Tony J, voglio vedere mo.
2: Ah, buonasera, Flo. Buonasera. Cos'è? Come sta?
0: Chi?
1: Come? Scusa.
2: Flo.
1: Flo.
0: Ah, Flo, Flo. Flo, Flo.
1: Ah, ok.
2: Allora, l'ho detto pieno perché è una persona così tanto piena di bel.
1: C'è ragione.
0: Ah, scusi.
2: E poi ci sta Gennaro.
0: Gennaro, buonasera, certo. Gennaro. Buonasera a lei. Senta, ma com'è che il suo tappetino musicale è arrivato un po' dopo stasera?
2: Guardi, sto faticando tanto con questo mio hotel. Io intanto cioè, penso che lei mi abbia riconosciuto, anche perché mi ha chiamato.
0: Certo.
2: Sono Lusco Maraschi.
0: Fosco.
2: Sono il direttore dell'hotel Alcova e qua stiamo facendo delle cose sensazionali.
0: Addirittura, vediamo. Che cosa?
1: Wow.
0: Che cosa?
2: Lei allora saprà sicuramente ormai. I nostri clienti, no, nel lusso più sfrenato, ormai sono stanchi delle cose, sai, il cotone, il wifi, ormai cercano proprio il contatto primordiale con la madre terra.
0: Certo, scusi un attimo, Losco Fosco, mi spiega l'abbinamento cotone wifi, scusi che non ho capito.
1: Che effettivamente...
2: Ah, perché non lo conosci il cotone wifi?
0: No.
1: Cos'è il cotone wifi? Cioè ci sono delle pecore, delle piante...
2: No, la pecora ce la fa sopra, poi dipende da come imposta tutto il programma, capito? Allora lei scarica l'applicazione.
0: Sì.
2: Okay. Una volta che ha scaricato l'applicazione si collega direttamente al wifi, al hotel Alcova.
0: Sì.
2: Okay. Collegandosi al wifi dell'hotel Alcova, troverà sotto, ha visto quando si mette là nelle connessioni?
0: Sì, sì, il nome, sì.
2: Cotone.
1: Boh.
2: Una volta che lei si collega direttamente a quello, lei ha praticamente può fare qualsiasi cosa con tutto ciò che è nella stanza.
0: Mamma
2: ad esempio
0: mia.
2: Vuole tirare sulle coperte?
1: Sì.
2: Fa una scureggina.
0: No.
1: Funziona?
2: Il telefono la riconosce. Assolutamente. E stiamo scherzando. Il telefono la riconosce,
1: sì,
2: e ce la manda direttamente segnale a wifi alla coperta che a coprirla.
1: Ah, ma sai che ti devo dire?
0: Le posso dire una cosa, Fosco? Dopo tutti questi mesi con cui noi ci siamo collegati con lei, che l'abbiamo ascoltata abbondantemente, ecco, sai che più tempo passa, più ascoltare lei che dice queste cose con questo sottofondo mi mette un'inquietudine che lei non ha idea.
2: Guardi, io per lei stavo pensando una cosa. Dica. Io le vorrei far stare una notte, almeno una notte, nella nostra suite survival. Allora.
0: Survival?
1: Accidenti.
2: Assolutamente. Praticamente la stanza, guardi, non ci sono finestre, ci sta solamente un buco sul muro.
0: Sì.
2: Okay. Quello serve se piove, se dovesse piovere lei sperimenta praticamente l'idromassaggio celestiale. Lei con la pioggia si lava, si purifica, butta le impurità, è un trattamento detox.
0: Bello. Bello.
2: Detox Home potrebbe pagarlo una fortuna, noi invece glielo forniamo con buon nuovo.
0: Ah, bello, è già compreso nella stanza, diciamo, è uno dei
2: assolutamente 800 euro a notte e passo la
0: volta. Paga Flo, non c'è problema.
1: A posto, segna come al bar. Tanto c'è il conto aperto.
2: Flo, lei sì, non si preoccupi perché sta pagando l'esclusività in questa situazione, ha capito?
1: Solo cioè, il meglio.
0: Allora,
2: nella anche... strada survival lei si sveglia con i cinghiali.
1: Che meraviglia! Miau, miau.
2: Assolutamente, li mettiamo là che vi annusano sul comodino.
0: Che belli immagini!
1: Sai che svegliarmi con una sgrufolata sulla faccia, sai che è bellissimo.
0: Un comodino fatto di chisa, perché per tenere su un cinghiale.
2: E tu anche quelli con i dentoni e fanno anche i grattini sul sederino.
1: Che bello! Bello.
2: Assolutamente.
1: Quindi fanno tipo le fusa.
2: Più o meno. Beh, l'importante però è che poi dopo non si ricolleghi a tutta la situazione del wifi.
0: No, certo, per carità.
2: Se lei dovesse volere la copertura della coperta, fa una puzzettina,
0: no,
2: mentre il cinghiale le sta guardando il sedere,
0: no.
2: Esplode tutto quanto, se va a finire che si dà proprio il buco dal muro.
0: Esatto.
2: Capito?
0: Senta, Losco, Fosco, dobbiamo salutarla però, sa, perché l'ascolterei per ore, ma guarda, ti avrei da fare, mi spiace.
2: Devi andare?
0: Avrei una puntata da condurre fino alle 23, veda lei, insomma.
2: Mi dispiace, lei si ricordi che la vera libertà, mio caro, è non avere le serrature. Per questo motivo
0: sì,
2: la stanza non è dotata neanche di chiave.
0: Che bella immagine. È un porto di mare praticamente.
2: No, ci sta solamente lei, fortunatamente questa sera non c'è nessuno.
0: No, perfetto. Allora mi aspetti lì che 23:30, mezzanotte meno 20 sono da lei.
2: Perfetto, le faccio trovare il cinghiale pronto.
0: Ma quella
1: flop.
0: Quella
1: sì, certo, io ci tengo.
2: Che tutto quello che farà è protetto.
0: Beh, sì, c'è
2: perché?
0: La privacy,
2: perché
0: certo.
2: Nell'hotel Alcova la riservatezza è seconda solo al lusso.
1: Mamma mia,
2: hai capito? Beh. E il lusso è secondo solo alla riservatezza.
0: Certo, double fast. Certo.
2: Si fanno tutti i cacchiloni.
0: Certo.
2: Buonanotte.
0: Grazie,
2: buonanotte.
0: Grazie Fosco, com'è che si chiama? Mi sbaglio sempre, grazie.
2: Fosco.
0: Grazie Fosco, dai che parte il disco e entriamo in Climorovision perché c'è Ferto.
2: Porca miseria, ho mangiato i fagioli, sto facendo impazzire il wifi.
0: Dai.
3: Limite todo lo arraso. Kinigao ta banda me crinata, ftaso. The

0: uno dei papabili vincitori dell'Eurovision con questo videogioco a 8 bit nel video.
1: Sì.
0: Dove c'è il signor Ferto. No, si chiama. Com'è che si chiama? Achilas.
1: Mykonos.
0: Tzatziki, com'è che si chiama?
1: Quella roba lì, insomma.
0: Esatto, si chiama così. Era Ferto. Comunque, non so se avete capito, se si intuiva vagamente che era Ferto il titolo.
1: Pochino.
0: Sì, sì, sì. Ma giusto due battute sull'Eurovision, che poi ascolteremo
1: prego, prego.
0: Altri brani che abbiamo in scaletta questa sera. Alla fine chi ha vinto?
1: Ha vinto la tua fidanzata, ha vinto lo sport.
0: Ha vinto la mia fidanzata, direi, ha vinto la mia fidanzata, direi di una grossa, grossa distanza.
1: Io avrei detto due grosse distanze,
0: anche,
1: però
0: anche la, la,

0: comunque dai, la portiamo avanti, ce la facciamo. Comunque direi vittoria meritatissima, sì. Lei bravissima, sì. Grande brano che ascolteremo più avanti, Bangaranga. Ho già imparato uno dei passi del ballo, cioè questo, ecco.
1: Bravissima, molto belle, molto complicato, dunque devi andare anche a tempo, poi c'è anche la parte sbrodolosa
0: per spiegare agli amici a casa che non vedono, è semplicemente quando sguiscia la mano sopra la testa, ecco, esatto. Io so fare quello.
1: Quanto sei alto così?
0: Esattamente.
1: Vedi?
0: Direi vittoria di misura, sì. La grafica poi dei voti dall'Italia, quelli che sono arrivati, sì. Perché ogni nazione, ogni paese poi nella sua televisione fa vedere i voti che il paese ha dato agli altri paesi. Si è capito cosa ho detto? Che era un po' complicato.
1: Allora, no, vabbè, voto stasera paese.
0: Ecco, c'erano tutte le varie, sì. Nazioni, la Bulgaria ha preso 5 voti dall'Italia, sì. Io quanti voti ho dato alla Bulgaria? 5.
1: 5.
0: Sono tutti miei.
1: Allora, Dara, se ci ascolti sicuramente lo stai facendo, certo, dalla Bulgaria, certo. Da dove che abiti. Noi ti aspettiamo.
0: E ringrazio.
1: E ringrazia. Mandagli un cesto di fiori.
0: Sì, 2,50 euro di voto, voglio dire, 5 voti.
1: Meno un caffè offrirlo. Porca mese, un prosecco, dai, dai.
0: Anche una 20 euro di benzina andrebbe bene, voglio dire.
1: Ma forse un po'.
0: Ho esagerato, forse. Ancora. Ci conosciamo ancora troppo. Un po' presto.
1: Lì
0: diciamo.
1: È un.
0: Sì.
1: Bisogna prima uscirci, sì, cena, sì. Poi pieno di benzina.
0: Ci sta,
1: e poi.
0: Ci sta, sono
1: sai
0: d'accordo.
1: Che siamo fidanzati. Ah.
0: Così.
1: Ok.
0: Molto bene. Comunque adesso poi Flo pubblicherà la grafica, sì. La infografica della Rai dove si vedono i miei 5 voti dati a Dara, e quindi insomma sono molto contento di questo.
1: Quindi Dara, ricordati degli amici.
0: Esatto.
1: E del tuo fidanzato soprattutto.
0: Soprattutto. Vabbè, ascolteremo altri brani più avanti qua questa sera.
2: È un programma divertente. Questa gang è proprio in belle. DJ Stivo, un programma scemo.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: VRN Radio. Bellissima.
2: Your radio station.
3: Io sono il matto, la carta zero, scarpe slacciate, cuore sincero.

0: Abbiamo appena ascoltato su VN Radio il nuovo singolo di Marco Piccioni, credo si dica così, ma adesso chiediamo a lui per sicurezza perché ha una Y finale, quindi non vorrei che si dica Piccionai, però chiediamolo a lui al telefono, è proprio con noi. Pronto?
1: Buonasera a tutti, cari ascoltatori ed amiche ascoltatrici.
0: Soprattutto, ciao Marco, grazie. Se, allora, partiamo già da un presupposto, che tu mi metti già in difficoltà perché aggiungi una Y alla fine del tuo nome, io faccio fatica. Come si pronuncia?
1: Piccioni, Piccioni. Piccioni,
0: ecco. Perché se no Mike Buongiorno avrebbe detto Piccionai, giustamente.
1: Piccionai. Sì, sì, ma questo è un dubbio che fa audience comunque. Ora tutti al mondo una volta si chiederanno, ma Piccioni o Piccionai? È tutta una tecnica di marketing, ragazzi.
0: Bravo.
1: Su marketing avanzato.
0: Bravo, mi sei piaciuto tantissimo, molto bene. Però guarda, io non sono qui soltanto a chiederti di questa cosa qua della Y, non Y, ma una domanda fondamentale, perché noi abbiamo appena ascoltato il tuo brano, appunto il Matto, se ci racconti ancora qualcosa, ma come mai questo suono così anni 90, così bello, proprio pieno, eh? Spiegami un po' come ti è venuta questa cosa.
1: L'idea è proprio, alla fine è quello che abbiamo mangiato. È come si dice, quello che mangi è dei fechi.
0: Ecco,
1: esatto. Alla fine noi siamo cresciuti, questo è un concetto chiaro.
0: Sì. Questa la posso segnare, la posso usare in tutti.
1: Sì, è vendibile.
0: Fantastico, bene, quindi tu hai masticato anni 90 e poi...
1: Abbiamo masticato anni 90, ma anche negli anni, insomma, negli ultimi anni abbiamo frequentato,
0: sì,
1: quello che era l'ambiente molto legato agli anni 90, dove si suona ancora il punk hardcore, si ascolta il rap old school, insomma, quindi quello che produciamo è quello che ci viene più naturale produrre.
0: Certo.
1: Ma in questo disco abbiamo fatto un'operazione, non rendere forzatamente il tutto commerciale.
0: Che meraviglia.
1: Perché un attimo, no, che produci in maniera tale la voce che diventi super implasticata,
0: sì,
1: metti un pochino,
0: sì,
1: di effetti vari, e questo lo puoi fare con tutti gli strumenti, puoi fare un editing spietato e tutto perde, diciamo, questa verità e diventa un buon prodottino impacchettato. Abbiamo deciso di non fare quell'operazione.
0: Cioè praticamente hai fatto un, però passami il termine, fastidioso tra virgolette, nel senso che non è di facile ascolto, non è di primo ascolto.
1: Sì, ecco,
0: diciamo,
1: non è di facile ascolto, non è di facile ascolto.
0: Però è bello, mi piace tantissimo.
1: Ma magari il Matto è anche ancora una canzone abbastanza fruibile, ci sono canzoni che sono esperimenti un po' più avanzati, secondo me.
0: Tu arrivi da altre esperienze, insomma, con altri progetti, altre cose, poi niente, solista, così.
1: Sì, diciamo che questi anni, negli ultimi 15 anni, ho sempre militato nell'ambiente punk, reggae, ska a livello italiano, a livello europeo, a livello anche fuori dall'Europa. Siamo stati in Messico con i Talco, in Russia tanto tempo prima che scoppiasse questa terribile guerra, e
0: certo,
1: insomma, esperienza ne abbiamo fatta sui palchi di tutto il mondo.
0: Sì.
1: E poi eccoci qua.
0: Giustamente, giustamente. Questo qui è il singolo che anticipa l'album che è uscito il 24 aprile, ricordo bene?
1: Sì.
0: Mamma mia.
1: Sì, sì.
0: Qua che sto studiato, ragazzi.
1: Benissimo,
0: allora,
1: benissimo.
0: Sono preparatissimo, come leggo io a memoria, guarda, non legge nessuno.
1: Non legge nessuno a memoria.
0: No, infatti, esattamente. Vabbè, però raccontaci un po', perché il titolo già la dice lunga, il testo anche, però com'è nato il Matto? Cioè, cosa ci racconti in questo disco?
1: Ah, il Matto in realtà è un intro, è un brano di presentazione in cui io presento il personaggio che poi possiamo identificare con me stesso, ma quello che ho voluto fare in questo album è anche scrivere in maniera tale da arrivare a più sensibilità possibili, vicine magari alla mia, no?
0: Sì.
1: Di essere, sì, un lavoro autobiografico, ma dove tante persone si possono ritrovare, perché comunque descrive periodi comuni a tutti. Anche il discorso che sto cercando di regolare un pochino adesso, delle tre fasi alchemiche dalle quali ho preso spunto,
0: sì,
1: sono fasi che appartengono, diciamo, a tutti quanti, chi l'affronta in un modo, chi l'affronta in un altro, e non solo l'individuo è coinvolto in questi processi, ma anche la società stessa. Quindi diciamo che è un album che cerca di arrivare a toccare tutti questi discorsi che permeano la nostra esistenza.
0: Poi. Mi piace tantissimo.
1: Spero di non essermi inerpicato troppo.
0: No, è tutto molto chiaro, assolutamente.
1: Però,
0: quindi noi abbiamo fatto sentire, come io dico, un antipasto, però voi andate ad ascoltare l'album, che immagino che lo troviamo ovunque, giusto?
1: Sì, sì, sì, come su tutte le piattaforme.
0: E allora lo dico bene come dicono i giovani, fuori ovunque.
1: Esatto, esatto, i giovani ci piacciono.
0: Molto molto bene. E invece tu, immagino che avrai un Instagram o qualcosa, giusto? Se vuoi avere tu qualche...
1: Sì, vai. Instagram, Facebook, Spotify, YouTube, mi raccomando supportate YouTube che è un canale nuovo, abbiamo pochi iscritti, ragazzi.
0: Allora, che facciamo?
1: Aiutateci.
0: Che facciamo? Allora, dai. Insomma, senti Marco, ti volevo dire, noi ti ringraziamo tantissimo, il tempo è poco, però sicuramente ti teniamo d'orecchio e ci sarà un'altra occasione per fare due chiacchiere in maniera un pochettino più comoda e più pettinata, diciamo così.
1: Benissimo, sarò felicissimo di passare altro tempo insieme a voi, ragazzi.
0: Beh, poi la signora ci mettiamo d'accordo la prossima volta. Grazie, grazie Marco, è stato veramente un piacere, grazie.
1: Ciao, grazie a voi.
0: Ciao, ciao.
1: Un abbraccione, ciao ciao.

0: andata via.
1: Senti che tiro a sto disco, ma è una roba pazzesca, cioè l'ho ascoltato in cuffia con un volume da sordo muto praticamente. E io sono veramente contento di avere al telefono in questo momento con me proprio l'autore, il cantatore che abbiamo sentito nel brano, che sarebbe Rosewood.
2: Ciao, pronto, ciao Anthony, ciao a tutti e tutte.
1: Ma che meraviglia, ma che tiro pazzesco a sto disco.
2: Grazie, grazie, un molto piacere.
1: Mamma mia, guarda, questo è proprio quel brano che tu ascolti, proprio fai sì con la testa mentre lo stai ascoltando in macchina praticamente, dicendo mentre il mondo va a merda anche tra l'altro. Così
2: sì,
1: almeno...
2: sì, sì, sì. Esatto.
1: Che meraviglia. Senti, partiamo subito dal titolo, Ansia, perché?
2: Allora, diciamo perché innanzitutto fa riferimento comunque ad una, ad un aspetto, diciamo, caratteriale, emozionale, che in parte mi contraddistingue e mi ha contraddistinto, quindi comunque è una cosa personale. Secondo poi ho voluto chiamare il brano Ansia perché in qualche modo è una sorta di riflessione che ho fatto, cioè dire ogni epoca, no, in qualche modo ha i suoi mali. Mi sento di dire che il male della nostra forse è proprio l'ansia, è proprio l'ansia che si rivede, no, in tutta una serie di dinamiche della società di oggi, quindi la velocità, il consumo, il tutto veloce, la soglia di attenzione ridotta al minimo. Ecco, insomma, in qualche modo ho pensato che potesse essere giusto per quello che volevo fare, insomma, all'interno del brano.
1: Ma hai perfettamente ragione, soprattutto sulla soglia dell'attenzione, perché siamo intorno ai 60 secondi, quindi
2: sì.
1: E poi c'è quell'ansietta quando accendi il microfono, che fa sempre piacere comunque, che non è,
2: esatto,
1: che non è quella che descrivi tu, perché la tua è un po' più importante, un po' più seria, la nostra è l'ansietta, diciamo così, quella che in gergo tecnico si chiama cacarella.
2: Sì, che è la stessa che comunque ho io un minuto prima che inizia a concerto.
1: Esatto,
2: siamo lì, esatto.
1: Esatto, esattamente. Questo brano si trova nell'album che è uscito a maggio, che si chiama Disordine, che è un EP.
2: Sì.
1: E se tutto l'album è fatto così, insomma, devo dire che c'è un bel spinge, spinge parecchio.
2: Sì, grazie. Beh, spingere mi piace, diciamo. C'è bisogno di un po' di spinta, secondo me. Ecco.
1: Sì, sì, assolutamente sì. Tu nasci comunque da un percorso, insomma, particolare. Raccontaci un po', insomma, che ho letto delle cose, ma raccontale tu.
2: Ma a livello di percorso, diciamo che, vabbè, la musica è stata al focus, diciamo, un po' al centro della mia attenzione per molti anni. Ho scelto proprio anche di fare un percorso accademico relativo a questo, quindi ho fatto il liceo musicale, poi ho fatto il conservatorio a Parma, insomma, come chitarrista, biennio, quindi percorso completo. E niente, poi semplicemente la mia, diciamo, figura cantautoriale, quella d'artista solista, nasce dopo un'esperienza con una band che si sa comunque, no, dopo che passa il tempo cambiano le priorità, eccetera, certo, eccetera, la band si è diciamo disciolta, ecco, e non è stato altro che un pretesto per continuare ad esternare quello che ho bisogno di esternare. Ma banalmente non è nemmeno questo, cioè semplicemente fare musica,
1: certo,
2: che è una cosa che mi piace,
1: certo,
2: tutto qua.
1: Il live motive, diciamo, è fare musica sostanzialmente.
2: Sì,
1: questo
2: sì, è sempre quello,
1: ecco,
2: alla fine, sì.
1: Adesso ci sono nella tua formazione, line up, come dicono i fighi, ci sono due chitarre, una batteria, insomma, poi ci sono sequenze, cose varie, poi sei tu, insomma, che sei il frontman.
2: Sì, io sono chitarra e voce. Poi ecco, adesso al momento la formazione che utilizziamo più spesso è quella di due chitarre, batteria e sequenze. La nostra comunque è una formazione modulare, cioè nel senso adattabile sulla base del contesto, diciamo che varia dai 3 ai 5 elementi sulla base di tutta una serie di, ecco, esigenze date dal luogo, magari dal minutaggio della scaletta, ecco,
1: certo.
2: Però sì, solitamente così.
1: È quella. Il singolo che abbiamo ascoltato poco fa di Ansia, c'è anche un video su YouTube.
2: Allora, non c'è un video su YouTube, ci sono
1: visual, come si chiama?
2: Delle visual, però su YouTube non ci dovrebbe essere caricato nulla, sono semplicemente dei contenuti più che altro riservati ai social. Quindi anche lì classico contenuto da 30 secondi con il gancio per fare in modo che le persone si fermino ad ascoltare il brano, bla bla bla.
1: Ascolta, io ho detto video perché sono anziano, io sono rimasto ancora All Music, quindi capisci,
2: sì,
1: che
2: sì.
1: Cioè, neanche video,
2: certo,
1: music, All Music, cioè,
2: certo.
1: Quindi figurati, sì. neanche MTV, Tele Monte Carlo 2, cioè.
2: Sì.
1: Invece, volendo ascoltare il tuo brano, immagino che sia ascoltabile, fruibile ovunque.
2: Certo, su tutte le piattaforme digitali, di streaming, qualsiasi esse siano, insomma.
1: Bene. Vuoi dare anche il tuo Instagram, il tuo IBAN, quello che vuoi, insomma, crediamo.
2: Ah, sì, certo,
1: un po'.
2: Cioè, beh, l'IBAN non si è dietro, quello delle tre cifre. No, allora, Instagram, su Instagram sono rosewood_off. Quindi,
1: okay,
2: semplicemente così, perché purtroppo Rosewood era già preso, quindi ho dovuto aggiungere _off,
1: okay,
2: che va bene. Stesso nome comunque su tutti gli altri social, quindi TikTok, YouTube, via discorrendo, sì, su,
1: esatto,
2: tutte quante le varie piattaforme,
1: esatto,
2: di social media.
1: Scritto Rose Vod con la W2O, Vod, scritto così,
2: esatto.
1: Lo dico per i boomer come me, che poi vanno lì a scrivere,
2: no, okay,
1: che poi dicono, ma com'è che sull'internet non lo trovo, sai, quello che...
2: certo,
1: tipo mia mamma praticamente. parte, no?
2: Sì.
1: Perfetto. Senti, io ti ringrazio tantissimo, ovviamente ti teniamo d'orecchio perché insomma veramente bel discone questo qua, bravo.
2: Grazie molte di cuore.
1: Ti ringrazio tantissimo e ti auguro una buona serata.
2: Altrettanto, di nuovo saluto a tutti e tutte, grazie a te Anthony per la bellissima intervista.
1: Grazie, ciao.

0: il tuo smalto nero.
1: Abbiamo appena ascoltato Smalto Nero di Rosy Accardo, un brano molto bello, molto intimo, molto, molto racchiuso, molto chiuso. Ma io vorrei parlarne con lei perché ho un po' di domande da farle. Guarda caso, incredibilmente, qua al telefono. Pronto?
2: Ciao Anthony, ciao a tutti.
1: Ciao, ben arrivata. Mi spiace che insomma finisci in questa bolgia che è questo programma, però insomma cercheremo di fare il bravi. Senti, allora, abbiamo appena ascoltato il tuo nuovo singolo che si chiama appunto Smalto Nero, uscito l'8 maggio, quindi fresco,
2: sì, bene. Esatto.
1: Molto bene, allora io ti faccio subito una domanda, vabbè, spero di non essere banale, però insomma ci provo. L'ho ascoltato, l'abbiamo ascoltato anche in onda, ho avuto modo di ascoltarlo anche prima di mandarlo in onda questa sera. Quando tutti gli artisti, musicisti, cantanti riempiono di suoni, lo fanno bello pomposo, dico così, tu invece svuoti tutto, via, così.
2: Allora, ho voluto, comunque questa canzone parla un po' del momento cui, per me stessa, inizio finalmente ad accettarti con tutte le sue fragilità, quindi poi nasce la nuova me, quindi è diciamo una canzone intima dedicata a me stessa, e spero che comunque anche chi l'ascolti la canzone si sentisse ecco meno sbagliato. A volte cresci davvero quando smetti di pensare di non essere abbastanza, quindi
1: sì.
2: Cioè, appunto, pensavo proprio a un suono un pochino più delicato, ecco, intimo, ecco, che parla di me stessa.
1: Sì, infatti è proprio quella l'idea che dai, che è proprio una cosa dove ti racconti praticamente questo,
2: questo concetto.
1: No, ma è molto bello, ci sta ed è molto molto particolare. Un cantante giovanissima di Lucca, insomma, sì, che hai insomma già insomma partecipato una serie di cose, leggo, come dice la Duzzo, leggo da scheda X Factor, Amici, Casa Sanremo, insomma hai fatto un bel po' di cose, e poi insomma sei arrivata qua, è uscito questo un tuo nuovo singolo successivo a quello del 14 febbraio che si chiama Tutto è passato,
2: sì,
1: giusto?
2: Esatto, giusto.
1: Perfetto. Poi a questo brano è abbinato anche un video, giusto?
2: Esatto,
1: a Smalto
2: giusto.
1: Nero, ma Smalto Nero mi sono
2: detto. A Smalto Nero, sì.
1: Si trova su YouTube tranquillamente, anzi guardatelo perché insomma merita veramente tanto. Volendo insomma ascoltarlo, dove ti troviamo? Dove sei di casa?
2: Allora, dici la canzone sulle piattaforme, ovviamente la canzone si troverà su tutte le piattaforme, spero che a breve comunque inizierò a intraprendere anche qualche strada di live,
1: certo,
2: anche in zona stesso su Lucca.
1: Certo.
2: Ora c'è bolle in pentola qualcosa, vediamo.
1: Vabbè, noi ti teniamo d'orecchio, come si dice, così almeno
2: volentierissimo
1: riusciamo sempre a seguirti. Tra l'altro, chi volesse, insomma, tu hai anche un Instagram, se vuoi darlo,
2: sì,
1: tu, vai.
2: Esatto, Rosy Accardo Official.
1: Quindi molto semplice, insomma, ragazzi, che stiamo
2: molto
1: facendo.
2: Molto semplice, esatto.
1: Molto bene, insomma, comunque seguitela perché merita veramente tanto, è molto brava e anche molto carina, quindi
2: grazie.
1: Ascoltatela. Ti ringraziamo Rosy per ascoltare Smalto Nero, noi continuiamo a seguirti.
2: Grazie a voi.
1: Grazie, figurati. Buona serata, ciao.
2: Grazie, ciao.
3: Tutti i mercoledì DJ Stivo conduce Tony J e i DJ Stevie. LSD Magazine, il tassello che completa la tua informazione su attualità, politica, scienza, tecnologia e cronaca. Immergiti nel mondo dell'arte, del turismo e del lifestyle. Segui le ultime tendenze su ambiente e innovazione, senza dimenticare il mondo bimbo, con uno stile moderno e coinvolgente. LSD Magazine ti offre notizie, curiosità e analisi per essere sempre aggiornato. Il tuo punto di riferimento per un'informazione completa, dinamica e stimolante. LSD Magazine, il vostro pezzo mancante. lsdmagazine.com.

0: quanto comunque spinge, disco dell'estate, segnatelo come la Dada, mettetela in busta chiusa,
1: mi raccomando,
0: lo sentiremo tutta l'estate
1: questa. Mamma mia, per forza,
0: sì,
1: necessariamente.
0: Sì, sì. C'è un po' di belle novità anche Jovanotti con Alfa, hanno fatto un po' di dischi nuovi, cose nuove, è uscito Eletta Lamborghini, insomma un po' di roba interessante.
2: Anche Saldavinci con la sua baciata, buonasera.
0: Sì, ma Saldavinci ormai basta, voglio dire.
2: Allora, è arrivato quinto,
0: esatto, basta. Abbiamo un po' di cose da cui argomentare questa sera. Allora io devo ringraziare subito in partenza una mia amica che si chiama Viviana, tra l'altro una scusa,
1: sentiamo,
0: una cosa,
1: ma chi vi ambi?
0: Ciao Viviana, io poi verso le 23 smonto.
1: Sì, perfetto,
2: non
1: ho
2: mai nessuno salito.
0: sono fidanzato con Dara, io, quello è il problema.
2: Ah, sta con Dara,
1: è seria
2: Dara,
1: la cosa.
2: Esatto. E Dara cosa ti ha risposto?
0: Bangaranga. Esatto, allora mi ha segnalato questo video che sta su Instagram di una puntata di Quarto Grado, quindi saliamo di livello.
1: Attenzione.
0: Esattamente, in cui si parla di Garlasco, quindi di esempio.
2: Ne parlano sempre.
0: Esattamente. Ah, tra l'altro, se passate da Garlasco, esatto, mettete i guanti, perché non si sa
2: sì,
0: mai.
2: Sì.
0: Non andare
2: neanche al cesso.
0: Esattamente. Comunque, mi segnala questa cosa, perché hanno parlato di questa cosa qua che tutti quanti conosciamo. È praticamente diciamo così, la puntata è iniziata così.
1: Garlasco,
2: ti rendi conto?
0: E c'è scritto Ossessione in studio.
2: Con la canzone Ossessione di Samurai J.
0: Aspetta. Questa su Rete 4 è andata in onda,
1: giustamente.
0: Beh, ma un attimo. Sono maledetto, attenzione. Eccolo.
3: L'ossessione è quella di Andrea Sempio per Chiara.
0: Che delicatezza!
2: Madonna, che
1: mio Dio,
2: ragazzi!
1: Mio Dio!
2: Che trancentrare così proprio a pie pari.
0: Io devo fare i complimenti agli autori di Quarto Grado, perché
2: ma anche al signore conduttore.
1: Cioè, che tipo di alcol usano? Perché
0: sì,
1: mi piacerebbe assaggiarla.
0: Non ho capito la correlazione tra la canzone di e solo il titolo.
2: Sì,
0: secondo
2: sì,
0: me se
2: sì,
0: c'erano gli autori, no? Senti, parliamo di Garlasco,
2: cosa
0: così. Questa ossessione.
2: Esatto.
0: Aspetta, ossessione. Vai, vai.
1: Genio.
0: Vai.
2: Se fosse uscito fuori che si piacevano, tu mi piaci.
1: Esatto.
2: Mamma mia.
1: Pensa se tiravo fuori Masini e lì si andava.
0: Ringrazio la mia amica Viviana che mi ha fatto vedere questo alto momento di televisione.
2: Ma è come Ben di Corona, l'amico Ben, mettimelo nel cerchietto.
0: Esatto. E poi spulciando su Thread, che ancora non ho capito come si usa, giuro.
2: Threads.
0: Ho delle difficoltà, ho trovato questa. Aspetta, non la sentiamo, aspetta. Non so come si usa, ragazzi, aspetta.
2: Cosa sta facendo
1: Pigia?
2: Questa ragazza, aspetta un attimo.
0: Di
2: origine asiatica.
0: Non c'è l'audio, aspetta un attimo.
2: Deve dire qualcosa.
0: Ma come si usa sta affare?
2: Alza un po'.
0: Non si sente, aspetta.
1: Ma è quello con l'uovo.
4: Ecco. Vi ho portato riccio.
0: Ci ha portato riccio.
2: Ma di come di pilare, si dice.
4: Sì. Che sto dicendo la verità. Riccio.
0: Sono delle cose di ceretta, le strisce
1: sì,
0: di cera.
1: Sì.
4: Tu non mi serve più, ti abbandono.
0: Sì.
4: Però ti adotto a dicembre, gennaio.
0: Mm.
1: Ok.
4: Ciao Riccio, mi dispiace.
0: Ha fatto una palla con la cera.
1: Ok.
0: La ceretta e poi?
4: Sì. Vedete un pello? No.
1: Un pello.
4: Anche in faccia?
0: No.
2: Ma pure in faccia sì.
0: Qua? No.
4: Anche
0: no.
4: Gambe. Comunque tutto corpo stata depilata.
0: Bene. Perché?
4: Certo un po' mi sento il dolore.
1: Strano.
4: Perché ho deciso perché tra poco andiamo a mare.
0: Sì.
4: Quindi vuole essere tutta pulita.
0: Sì.
1: Ok.
0: Poi?
4: Cosa volevo dire?
0: Sì.
4: E sono stanca.
0: Anch'io.
1: Che strano.
0: Ecco.
1: No.
4: Nel naso non ho depilata perché non volevo fare male al naso. Quindi, udico qua. Ma chi mi guarda in naso?
0: Certo.
4: Altrimenti tutto pulito, pulito.
0: Perfetto.
1: Sulla schiena?
0: Adesso?
4: Io sono bella
0: sì?
4: Perché mi sento felice.
0: Giusto, brava.
4: Ok, l'avevamo fatto, basta.
0: Bene, l'abbiamo fatto, molto bene.
1: E anche sta pratica. E anche sta pratica l'abbiamo archiviata. Molto bene.
2: Ha detto che bisogna lavare le mani prima di lavarsi la faccia.
0: Allora,
2: e poi ha detto una roba che non si può ripetere.
0: Io non ho capito come funziona Thread. Forse ho delle difficoltà io, probabilmente.
2: No, Thread è un mondo fantastico dove c'è di tutto e di più. Vai lì, peschi la cazza bubola che più ti piace.
0: E gente che fa vedere la ceretta che si è fatta.
2: Sì, anche i peli.
0: E la chiama Liccio. Ciao Liccio. Ciao Liccio.
2: Vediamo a dicembre e gennaio.
1: Quindi praticamente se io vado a depilarmi le gambe vi faccio una
0: un thread. Fai un thread.
2: Fai un thread. Anche la

0: Allora, siccome c'è poco tempo, andiamo con la classifica.
1: Però sulla classifica.
0: Sì, sì, sì. Andiamo
1: con la classifica. Gentilmente mi fai vedere quello che vi hai aperto, grazie.
0: Bocca ciccio.
1: Il bocca ciccio, così io poi faccio la cucù. Allora, dunque,
0: è un po' complicato.
1: Ultimissimo posto, ragazzi. Sì. Con soli 6 voti abbiamo A me mi piace Nutella. A me mi piace Nutella.
0: Dell'estate questo, eh?
2: Anche questo.
1: Questa versione sì, molto sì, dense, sì, molto più dense. Sì.
0: Settimana prossima declamiamo sul posto vincente, certo. Saremo da Big Manu.
1: Sì, vai. Mad 51 per ultimo posto, volevi solo il basso.
0: Beh,
1: beh, dai,
0: sono 2 mesi.
1: Sempre.
0: Cioè, sono 2 mesi.
1: Sono 2 mesi che Johnny voleva solo il basso.
2: Esatto.
0: Eccolo, eccolo.
3: Ti ho portato a cena, ti ho messa in imbarazzo. Non ho capito che volevi solo il passo. Ti ho portato a cena, ti ho messo in
0: disco radio, minchia via.
3: Non ho capito che volevi solo il basso.
1: Ma quando è che fa?
0: Più avanti.
1: Che non dice basso.
0: È qua, è qua.
1: Il mio pezzo preferito.
0: Dopo sto giro, aspetta. L'ho fatto io, eh. È qua, è qua, è qua, eccolo, eccolo.
1: Adesso mi piace.
3: Messa in barat barare no barone non devi solo il
0: poi seconda
1: mito.
0: Posizione
1: è la nostra mitica odorina bagni, puzzavo di sudore.
0: 20 voti,
1: 20 voti cari, puzzavo di sudore, amore, fa rima in effetti sudore, sì, con sì. Amore
0: di Mogol Bigazzi.
1: Sì, esatto.
2: E autore
1: Bigazzi, Bigazzi,
0: sì, sì.
1: Bigazzi.
0: Sì, sì. Canta Odorina Bagni. Chi c'è al primo posto?
1: Anche Lucio. Abbiamo al primo posto il tuo amico, il tuo compaesano qua, che mamma mia, è da dirlo. Antoine Tramont,
0: sì.
1: Sei tu.
2: Mamma mia.
1: Nicoletta con 36 voti.
0: Nicoletta. Sai che ogni volta che l'ascolto mi viene in mente la casa di carta, Berlino, non so perché.
1: Ma ci può stare questa accostamento.
2: Io pensavo Berta, sì, di Disquadro,
0: no,
2: così,
0: no, no.
2: Non
0: mi
2: so.
0: Mi vedo Berlino, adesso con la dama, con il Merlino che balla
2: il
0: questa.
2: Castello.
1: Ma no, invece sarà la canzone,
0: sì,
1: del.
0: Sì. Io me lo vedo che balla, magari in un castello, sai, di quelli 800. Questa musica in sottofondo.
1: Scusate, mi sono... i Blu hanno cantato A così in inglese.
0: Esatto,
1: comunque.
0: Quindi.
1: Tutto va.
0: Vale. Siamo un po' di corsa. L'appuntamento
1: settimana,
0: sì, settimana prossima, lo dico supposta da Big Manu. Siamo,
1: yes,
0: là.
1: Vi aspettiamo.
4: Una puntata digestiva. Radio DJ Stivo. Say what? One gang.

0: Niente, io sono a posto così, ragazzi.
1: Che serata!
2: Che serata, ragazzi! Io sono a posto così! Vai, Ginevrio! Vai,
0: scusate.
2: Il doppio shot addosso come Ginevrio.
0: Scusate, scusate. Vabbè, detto questo,
1: Dara, che comunque ci guarda sempre.
0: Sempre, comunque.
2: Oddio.
0: Non cosa possiamo dire? Una canzone.
2: Alla fidanzata di Tony J. Palesati.
0: Direi vittoria meritatissima.
2: Fantastica.
0: Direi proprio a mani basse. Proprio.
2: Ma quando ho visto quella cosa che si, quella sicilia che si alzava e superava quell'altro stato.
0: Grazie, i miei 5 voti, ricordiamolo.
2: Esatto, i 5 voti. Esatto. Quindi ascoltate Tony J e i suoi consigli.
0: Seguitemi per altri consigli eurovisivi il prossimo anno. Allora, però volevo parlarvi molto velocemente di una notizia che è uscita proprio fresca sul TGCOM 24, che ricordiamo che è un po' il canal jet delle notizie, il TGCOM 24.
2: Sì.
0: Donald Trump ha pubblicato sul suo social come si chiama? una foto dove c'è ritratto lui con un alieno e un militare praticamente.
1: Okay,
0: però non è tanto la notizia di per sé, perché tanto, voglio dire, ne fa tante fatte così. La notizia è nella notizia, cioè io vorrei conoscere quello che ha scritto il testo di questa notizia.
2: Sì, sentiamo.
0: Il titolo è Donald Trump e l'alieno incatenato, l'ultima foto generata con la IA pubblicata dal tycoon. Vabbè, questo è il titolo.
2: Sì.
0: Sottotitolo, attenzione. Il presidente USA condivide immagini generate artificialmente,
1: sottolineiamolo,
0: ambientate in quella che dovrebbe essere l'area 51.
2: Quella che dovrebbe.
0: Sì, ma vado avanti veloce, abbiamo poco tempo. Allora, dice Donald Trump sembra aver definitivamente trovato nell'intelligenza artificiale il nuovo ufficio creativo della sua comunicazione. Vado avanti leggendo. Uno scatto apparentemente generato con la IA.
1: Ok.
2: Apparentemente.
0: Sì, c'è il dubbio comunque. Nel quale Trump cammina accanto a una creatura grigia dall'aspetto umano molto simile, attenzione, quindi non è detto che sia, agli extraterrestri dell'immaginario collettivo. La notizia continua dicendo che appunto è incatenato, circondato da agenti speciali che sembrano dei Men in Black.
2: Sono i Men in Black questi.
0: O l'agente Smith,
2: Esatto.
0: Esatto. E poi dice: sullo sfondo si vedono montagne e strutture che richiamano l'area 51.
2: Sì, che richiamano.
0: E poi vado avanti dicendo che tutta questa cosa qui è una teoria del complotto, a una presunta, a presunti
3: VRN Cinema.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Praticamente, quando sono stati desecretati dei file,
2: sì, certo.
0: Iniziato a rendere pubblici dossier sugli oggetti volanti,
2: sì,
0: eccetera. Parallelamente, il Dipartimento della Difesa ha chiesto un consistente aumento dei fondi, attenzione,
1: okay,
0: alla Space Force, che deve essere quella di Steve Carell, probabilmente.
2: Sì, esatto.
0: Esatto.
2: Anche
0: l'anno fiscale 2027, per che cosa? Poi vi chiedevo adesso, giustamente, guerra, casino, magari hanno bisogno. Leggiamo per che cosa? Per rafforzare la capacità operativa americana nello spazio.
1: Perfetto.
0: Aspetta, perché il progetto si chiama Golden Dome.
1: Allora,
0: aspetta che non ho finito.
1: Prego.
0: Per futuri sistemi di armi spaziali.
2: Ma ti rendi conto la gravità della cosa? L'assurdità veramente atroce di quest'uomo. Veramente.
1: Qualcuno della birra, questo pubblico così.
0: No, ma io vorrei sapere chi ha scritto sta notizia.
2: TGCOM, si può dire la fonte, no? Tanto.
1: No, ma poi magari è vero, cioè nel senso. Salutiamo gli alieni. Comunque.
0: Assolutamente.
1: Se volete venire a, non so, farvi una passeggiata qua.
0: Vabbè, è Golden Dome, direi che.
2: Golden Dome, no. Se ci dice così, ci vediamo tra settimane.
0: Esatto, Ding Dong Dang, direi anche.
1: Io avrei detto.
0: Esatto.
2: Esatto.
0: Sì, è molto tardi, quindi dobbiamo andare, se no ci fumano. Io do appuntamento alla prossima settimana col digerito in quelle di Big Manu. Ma sabato siamo in Piazza Montanari.
2: E quindi non vediamo l'ora di vedervi.
0: Esatto, quindi chi volesse, c'è la festa dei vicini dalle 15 alle 18 in Piazza Montanari.
1: Viva! Mi raccomando, che siate umani, che siate alieni, venite tranquillamente.
0: Sì, esattamente.
1: Anche...
0: Tanto noi Golden Dome non ce l'abbiamo.
1: Ce l'avete?
0: Abbiamo la Golden Hour, quindi nel
2: Golden
0: caso.
2: Golden Hour, sempre.
1: Allora va bene.
0: Attenzione a dire
1: Golden
0: cose.
1: Hour, non
2: dire Golden Hour.
0: No,
2: basta.
0: Grazie Flau.
1: Ricco.
2: Grazie Tony Jay, a te.
0: E molto vedete come non si ferma mai su VRN Radio. Adesso c'è Sbravas, quindi noi ce ne andiamo, basta, ciao, buonanotte.
2: Notte amici.
1: Ciao.

0: suggestivo, un programma scemenze.
1: Ok, la festa è finita, ragazzi. Tutti fuori, fuori!
2: Ragazzi, ma dove andate, dai?
3: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
4: Sono le 23 e 2 minuti.
5: URL Radio.
6: Va ora in onda New Generation.
7: Ora in onda New Generation.
8: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
6: La tua musica emergente. New Generation.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio. Tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot!
2: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
3: VRN Radio. Bellissima.
4: VRN Radio. Your radio station.

0: Generation torna la prossima settimana.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri?
7: Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
16: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
17: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
18: Aiutaci.
15: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
19: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
18: Non è un gioco.
1: Stop!
20: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
21: Mio?
20: Sì, e anche di tutti gli altri.
22: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano. Da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
20: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
21: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
22: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
23: È mezzanotte e un minuto.
24: WRN Radio.
25: Web Radio Network Night. La notte.

0: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot.
2: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it. Web Radio Network Night, la notte

0: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot!
2: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
3: Web Radio Network Night, la notte.

0: Our Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot! Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: È mezzanotte e 59 minuti.
3: 2

0: Ben ritrovati, buon giovedì, ciao a tutti, buoni gnocchi, se state mangiando gli gnocchi come ogni giovedì accade, noi come gnocchi, anzi io come gnocco posso offrirvi il nostro...
1: Come gnocco, come
0: Alessandro.
1: Gnocca!
0: Alessandro! No, la mia gnocca me la tengo per me, se permetti, non è che la offro qua così. Alessandro Bisogni, ciao Alo!
1: Ciao Alessandra Bellotti!
0: Allora, cominciamo la nostra puntata di oggi, cari amici del Comedy, tra poco con E frase
1: si contestano. Oh, oh, oh! La frase di oggi è fai come ti pare.
0: È un po' come fai tu.
1: Però è diversa.
0: È diversa, è diversa.
1: Ha delle sfumature, sembra, ma è
0: sembra,
1: ha delle
0: ma non
1: piccole
0: è.
1: Sfumature.
0: Bene, bene, mi fido.
1: E dopo vediamo.
0: Mi fido.
1: Sì,
0: poi
1: sì,
0: andiamo
1: sì.
0: al fantacinema con il fantatrailer, qualcosa che riguarda un film molto famoso.
1: Eh sì,
0: sbaglio?
1: Oggi andiamo a scomodare uno dei grandi del cinema internazionale, mondiale,
0: sì,
1: della storia, ovvero Quentin Tarantino. Andiamo a scomodare il suo Pulp Fiction, che diventa però per l'occasione un fantafilm e quindi Pulp Friction.
0: Ok,
1: dopo vediamo.
0: Sono molto curiosa, comincerò a farmi già delle idee nell'arco della puntata. Poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. E indovina un po'?
1: Battute brutte.
0: Eh sì.
1: Vai.

0: pronti prontissimi a iniziare questo giovedì 14, come dicono quelli bravi, con il nostro Comedy Radio Show e con la frase sì, contesto no.
1: Oggi l'abbiamo parlato. L'abbiamo parlata.
0: L'abbiamo veduta. Allora, la frase qual è?
1: Fai come ti pare.
0: Attenzione.
1: La frase più passivo-aggressiva della storia dell'umanità.
0: Abbastanza.
1: Sembra libertà, sembra apertura, sembra maturità. In realtà significa: hai già sbagliato, ma voglio vedere quanto sbagli. La frase di oggi, appunto, è fai come ti pare. Quattro parole, zero pace, massimo conflitto. Perché è una frase sì, ma un contesto no? Perché fai come ti pare funziona solo se detta da un monaco zen. Detta da chiunque altro significa: non sono d'accordo, non voglio litigare, ma litigheremo lo stesso.
0: Fai come ti pare, ma sappi che sbaglierai.
1: Esatto, è la frase che apre la porta al silenzio più rumoroso del mondo. Esempi. Esempio 1, la cena. Ordiniamo sushi? Fai come ti pare. Traduzione: io volevo la pizza, ma adesso goditi la tua scelta sbagliata. Mamma mia.
0: Detto tra i denti.
1: Esempio 2, la spesa. Prendo il detersivo in offerta? Fai come ti pare. Traduzione: hai preso già quello sbagliato, ma vai, continua. Tutto tra i denti. Esempio 3, il weekend. Andiamo al mare? Fai come ti pare. Traduzione: io volevo stare a casa, ma ora farò finta di divertirmi mentre ti giudico. La verità scientifica è che fai come ti pare non è una frase, è un test psicologico non richiesto. Chi la dice non vuole che tu faccia come ti pare, vuole che tu faccia come pare a lui o a lei senza dirlo. E quindi ricordate, chiusura di questo frase sì contesto no, quando qualcuno dice fai come ti pare non vi sta dando libertà, vi sta dando colpa preventiva.

0: WRN Radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24.
2: Giorno e notte.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio

0: Senti, Alo, fai un po' come ti pare. No. Leggi messaggi di frase sì, contesto no. No, a parte gli scherzi, la frase di oggi è fai come ti pare. Una tra le frasi, come hai detto tu, più aggressivo.
1: Passivo-aggressive della storia dell'umanità.
0: Sì, passivo-aggressive di sempre.
1: La storia delle frasi.
0: E quindi fai come ti pare, leggi. No, io te lo dico veramente, leggi tu i messaggi.
1: E allora vado. Chiara e Roberto ci scrivono, ciao. Chiara scrive: il mio ragazzo mi ha detto fai come ti pare quando gli ho chiesto se voleva venire al compleanno di mia cugina. È venuto, ha sorriso, ma aveva lo sguardo di chi sta pagando una colpa che non conosce.
0: Beh, anche tu però, Chiara, cioè, un po' crudele.
1: Vabbè. Roberto scrive: mia moglie mi ha detto fai come ti pare quando ho proposto di cambiare il colore del salotto. Ho fatto come mi pareva, ora il salotto è grigio e il mio silenzio è beige.
0: Ma sei fortunato, Roberto, che non te l'ha fatto ripitturare. Perché
1: infatti
0: noi donne siamo capaci di farti fare tutto, poi guardiamo e non mi piace.
1: Non mi piace.

0: usato il fai come ti pare, che non è una frase di libertà, ma anzi è passivo-aggressiva, quindi fai come pare a me. Andiamo avanti oggi con il fantacinema. Tra poco fantatrailer. Ho un po' paura perché il film di oggi è Pulp Friction.
1: E poi vediamo.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Stop!
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
6: Bellissima.
7: Più l'ascolti, più la senti.

0: Signore e signori, andiamo al fantacinema, quindi fantatrailer del nostro fantalo.
1: Questa è l'apertura in stile tarantiniano.
0: Sì.
1: Questa settimana al fantacinema vi presentiamo un film pieno di tensione e i dialoghi assurdi e meccanici che parlano troppo. Signore e signori, Pulp Fiction.
0: Posso dire?
1: Sì.
0: Sembrava una roba rap.
1: Va bene, un po', sai.
0: L'hai fatto anche.
1: Sei what, nigga? Sai quando c'è? Uyo!
0: Vabbè, come hai detto, stile?
1: Stile Tarantino.
0: Ma chi Tarantino conosci?
1: Vabbè,
0: tu?
1: Voi,
0: vabbè, andiamo.
1: Un altro, non è Quentin Tarantino, è Luigi Tarantino.
0: Ok, ok.
1: Mica avevo specificato.
0: Yo bro,
1: vediamo la trama, che è violenta ma solo per il portafoglio.
0: Sì.
1: Il protagonista è Vincent Vega, quindi come l'originale, che non è un killer però, è un uomo che ha un problema. La frizione della sua macchina sta morendo. Ogni volta che cambia marcia, la macchina urla come una diva offesa. Ogni volta che parte in salita, la frizione fuma come un film noir. Ogni volta che parcheggia, i passanti applaudono per pietà. E vediamo quali sono i personaggi.
0: Sì.
1: Jules Winfield non recita versetti biblici, ma recita preventivi. Quindi frizione 27-12.
0: Sì, sì, sì.
1: Mia Wallace non balla, ma giudica chi guida male. Butch non scappa dai gangster, scappa dal meccanico. E poi il meccanico misterioso.
0: Certo.
1: L'uomo che dice sempre, qui c'è da lavorare. La scena cult. In Pulp Fiction c'è la famosa scena del ristorante.
0: Certo.
1: Qui c'è la scena dell'autolavaggio. Vincent e Jules parlano della frizione come se fosse filosofia pura.
0: Tipo?
1: Sai qual è la differenza tra una frizione europea e un'americana? Niente, costano tutte troppo, ehi. E qual è il conflitto? Che Vincent vuole solo aggiustare la frizione. Il meccanico vuole la sua tredicesima.
0: Ovvio, certo.
1: Ogni volta che Vincent chiede un preventivo, il prezzo sale. Ogni volta che Vincent dice ci penso, il meccanico sospira. Ogni volta che Vincent prova a negoziare, il meccanico risponde, guarda che puoi anche non farlo, ma poi non parti più, ehi. Vediamo il finale, molto epico e anche molto stupido.
0: Sì.
1: Vincent finalmente accetta il preventivo.
0: Molto stupico.
1: Stupico. Epico e stupico. Vincent finalmente accetta il preventivo. Il meccanico sorride, la macchina torna come nuova. Vincent parte, fa 200 metri, si accende una spia.
0: No!
1: La spia dice controllare frizione. Silenzio. Musica da surf, titoli di coda. E questo era Pulp Fiction, un film che ci ricorda una grande verità: non c'è niente di più violento di un preventivo dal meccanico.
2: Scusami se

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot!
2: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno. Per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci. E in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
3: È 1:59.
4: QRN Radio.
5: The Comedy Radio Show.

0: You're listening to WRN Radio.
1: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita. Cosa